0: Di Giacomo Puccini abbiamo trasmesso Tosca, opera in tre atti sul libretto di Illica e Giacosa. Personaggi ed interpreti: Floria Tosca, Maria Callas, Mario Cavaradossi, Giuseppe Di Stefano, Scarpia, Tito Gobbi, Cesare Angelotti, Franco Calabrese, Spoletta, Angelo Mercuriali, Sagrestano, Melchiorre Luise, Sciarrone, carceriere, Dario Caselli, Pastore, Alvaro Cordova, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Maestro del Coro Vittore Veneziani, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Direttore Victor De Sabata.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerti di stagione. Accademia Stefano Tempia. Stagione Sinfonica Pubblica 1997-1998. Lorenzo Perosi. La Passione di Cristo secondo San Marco. Trilogia sacra per soli, coro e orchestra. Parte prima. La Cena del Signore. Parte seconda. L'Orazione al Monte. Parte terza. La Morte del Redentore. Alberto Gazzale, baritono. Carlo De Bortoli, basso. Paolo Lovera, basso. Enrico Bertolo, tenore. Coro e orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro del coro Michele Frezza. Direttore Massimo Peiretti. Registrazione del 6 aprile 1998.

0: Di Lorenzo Perosi abbiamo ascoltato La Passione di Cristo secondo San Marco, trilogia sacra per soli, coro e orchestra. Alberto Gazzale, baritono. Carlo De Bortoli e Paolo Lovera, bassi. Enrico Bertolo, tenore. Coro e orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro del coro Michele Frezza. Direttore Massimo Peiretti. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso un concerto dell'Accademia Sinfonico Corale Stefano Tempia, registrazione del 6 aprile 1998.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Khalil Gibran, il profeta. Allora domandò una sacerdotessa: parlaci della preghiera. Ed egli rispose dicendo: voi pregate nella disperazione e nel bisogno, pregate piuttosto nella gioia piena e nei giorni d'abbondanza. Poiché non è forse la preghiera l'espansione di voi stessi nell'etere vivente? Se versare la vostra oscurità nello spazio vi conforta, una gioia più grande è versare la vostra luce. E se piangete soltanto quando l'anima vi chiama alla preghiera, essa dovrebbe mutare le vostre lacrime fino al sorriso. Quando pregate, vi innalzate a incontrare nell'aria quelli che pregano nel medesimo istante. Voi non potete incontrarli che nella preghiera. Perciò, questa visita all'invisibile tempio non sia che un'estasi e una dolce comunione. Poiché se entrate nel tempio soltanto per chiedere, non riceverete. Se entrate per umiliarvi, non sarete innalzati. E se entrate a intercedere per altri, non sarete esauditi. Basta entrare nell'invisibile tempio. Io non posso insegnarvi a pregare. Dio non ascolta le vostre parole se Egli stesso non le pronuncia con le vostre labbra. E io non posso insegnarvi come pregano i mari, i monti e le foreste. Ma voi, figli dei monti, delle foreste e dei mari, potete scoprire la loro preghiera nel fondo del cuore. Tendete l'orecchio nelle pacifiche notti e udrete mormorare: Dio nostro, parla di noi stessi. Noi vogliamo con la tua volontà. Desideriamo con il tuo desiderio. Il tuo impulso trasforma le nostre notti, che sono le tue notti, i nostri giorni, che sono i tuoi giorni. Non possiamo chiederti nulla. Tu conosci i nostri bisogni prima ancora che nascano. Il nostro bisogno sei tu. Nel darci più di te stesso, ci dai tutto. Arthur Honegger, Sinfonia numero 3, liturgica. Dies Irae, allegro marcato. De profundis clamavi, adagio. Dona nobis pacem, andante, adagio. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan.

Di Arthur Honegger abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3, liturgica. Orchestra Berlina Filarmonica. Direttore Herbert von Karajan.

dedicato al clarinetto. Johannes Brahms, sonata numero 1 in fa minore per clarinetto e pianoforte. Allegro appassionato, andante un poco adagio, allegretto grazioso, vivace. Clarinetto Karl Leister, pianoforte Gerhard Opitz.

0: Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato la sonata numero 1 in fa minore per clarinetto e pianoforte. Clarinetto Carl Leister, pianoforte Gerhard Opitz.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Carl Maria von Weber, concerto numero 2 in mi bemolle maggiore per clarinetto e orchestra opera 74. Allegro, romanza andante, alla polacca. Solista Anthony Pay, Orchestra of the Age of Enlightenment.

Di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato il concerto numero 2 in Mi bemolle maggiore per clarinetto e orchestra, opera 74. Clarinetto, Anthony Pay. Orchestra of the Age of Enlightenment. Gioacchino Rossini. Introduzione, tema e variazioni per clarinetto e orchestra. Andante sostenuto, tema allegretto. Solista Fabrizio Meloni. Orchestra Accademie Filarmonici di Verona. Alberto Martini, primo violino concertatore.

0: di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato introduzione, tema e variazioni per clarinetto e orchestra. Solista Fabrizio Meloni. Orchestra Accademia e Filarmonici di Verona. Alberto Martini, primo violino concertatore.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, notte di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche, Coren Grato. Le voci parallele sono di Giuseppe Di Stefano, Carlo Bergonzi, Giuseppe Carreras.

Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato Coro Ingrato. Le voci parallele erano di Giuseppe Di Stefano, Carlo Bergonzi, Giuseppe Carreras. RNC, Notte di Classica. Felix Mendelssohn Bartholdy. Ascolteremo il terzo movimento Allegro molto dal doppio concerto per violino, pianoforte e archi in re minore. Violino Gidon Kremer, pianoforte Marta Argerich, Orpheus Chamber Orchestra.

di Felix Mendelssohn Bartholdy. Abbiamo ascoltato dal doppio concerto per violino, pianoforte e archi in re minore il terzo movimento Allegro molto. Violinista Gidon Kremer, pianista Marta Argerich, Orpheus Chamber Orchestra. Note di classica. Antonín Dvořák, Danza slava numero 5 in La maggiore e numero 6 in Re maggiore, opera 46. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato la danza slava numero 5 in La maggiore numero 6 in Re maggiore, opera 46, Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Rafael Kubelik. RNC, Note di classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Ho scelto e preparato per voi anche oggi un programma di canzoni e musiche di tanti anni fa. Voglio cominciare, come di solito, con un cordialissimo saluto e il benvenuto per l'ascolto di queste canzoni e le musiche che ci portano a tanti anni fa e anche con delle richieste da parte di ascoltatrici e ascoltatori. Un cordialissimo saluto, un benvenuto, vi auguro anche buon ascolto da Radio RNC. E voglio cominciare con Ray Cunliffe e la sua orchestra in un famoso brano, The Continental, per aprire la trasmissione di oggi. Benvenuti e buon ascolto a tutti.

Spero che molti di voi conoscano o abbiano conosciuto l'orchestra Ray Conniff con queste sue interpretazioni molto originali. The Continental, la continentale, per aprire il programma di oggi. Avremo anche delle canzoni molto romantiche da mettere in onda nel corso del nostro programma, come ad esempio Coming Home, Torna a casa. Tornerò in una esecuzione in lingua italiana che noi possiamo conoscere con l'esecuzione di tanti anni fa per la composizione di Natini, Raimondo e Palumbo. Polizzi l'ha messa un po' in lingua inglese e nel 1984 Mal ha cantato questa canzone, Tornerò. E noi torniamo sempre tutti i giorni a Radio RNC per la messa in onda, per l'ascolto in tanta compagnia, in compagnia di tante ascoltatrici e ascoltatori che amano le canzoni del tempo passato con questi nostri programmi quotidiani, tutti i giorni.

con un motivo molto noto per le canzoni del tempo passato, il lasciarsi e ritrovarsi, abbiamo ascoltato questa incisione dal titolo Tornerò, una canzone che è stata interpretata da Mal in lingua inglese, incisa nel 1984. Però Natili, Raimondo e Palumbo, noi conosciamo questi compositori per questa canzone Tornerò, e rielaborata da Polizzi. Coming Home, torna a casa, tornerò, il titolo in lingua italiana. Risaliamo al 1972. Meyer e Medini hanno composto Ogni notte, ogni giorno. Interprete è Junior Magli, e Mario Meyer con la sua orchestra che la accompagna. Mi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC e questa è una incisione che risale al 1972.

Con questa incisione abbiamo ascoltato la voce di Junior Magli ogni giorno, ogni notte, e in genere più o meno come si succede il giorno alla notte, molte volte si succedono monotono le giornate una dall'altra, però qui eravamo nel 1972 e oggi siamo al giorno d'oggi. Junior Magli ogni notte, ogni giorno, di Migli e Medini, Mario Migli con la sua orchestra lo ha accompagnato. Una struggente canzone, la vogliamo mettere in onda dal 1978. Leandro Morelli ha composto la canzone «Se un giorno non mi amassi più». Lo stesso Leandro Morelli la vuole eseguire con orchestra diretta dal maestro Ruggero Cini. Questa incisione risale al 1978 e una canzone come questa, una volta ascoltata, non si dimentica più.

cantato molto volentieri questa canzone, composta ed interpretata da Leano Morelli. Eravamo nel 1978 e con Ruggero Cini e questa splendida orchestra e queste splendide chitarre che hanno fatto da sottofondo a Leano Morelli. Una gentile ascoltatrice ha fatto la richiesta di una canzone, spero che possa ascoltare il programma di oggi, se no metteremo in onda anche in altre puntate questa canzone che lei ha richiesto. Siamo nel 1968, la voce di Armando Savini e orchestra diretta dal maestro Tadini. Canzone quarta classificata al concorso radiofonico Un disco per l'estate. Peccato, quarto posto, una canzone che forse meritava di più, ma ormai è passato tanto tempo e le classifiche, il tempo poi le rifà lui. Perché mi hai fatto innamorare? Possiamo ascoltare questa canzone da Armando Savini.

Armando Savini per questa sua interpretazione, Perché mi hai fatto innamorare, una canzone di strepitoso successo, anche se per il disco Per l'estate del 1968 è stata la canzone quarta classificata al concorso radiofonico. Beretta e Savini hanno composto questo brano, Armando Savini in voce e orchestra diretta da maestro Tadini. Eravamo nel 1968. Noi vogliamo proseguire questo nostro programma ringraziando le ascoltatrici e gli ascoltatori che seguono questo programma, che telefonano, che scrivono per le canzoni e le musiche del tempo passato, come questa del 1969, Jean-François Michel, per una canzone che ha avuto molto successo. Possiamo ascoltare e mettere in onda qui dalla nostra stazione per il programma Ogni finestra una canzone, che va in onda tutti i giorni in compagnia di Aldo, Fiori bianchi per te. Una canzone che ha avuto molto successo, anche se assomiglia un po' a Rose rosse per te, ma questa no, è Fiori bianchi per te, Jean-François Michel.

1969 per questa canzone che abbiamo ascoltato da Jean-François Michel, Fiori Bianchi per te, una canzone anche questa che ha avuto tanto successo come tutte quelle che abbiamo messo in onda nel corso del programma di oggi. Una voce femminile ancora penso ricordata come Anna Rita Spinaci. L'orchestra è diretta dal maestro Cappelletti. Pallesi e Cappelletti hanno composto la canzone Se tu non credi a me. Ma noi dobbiamo credere adesso che mettiamo in onda questo 45 giri come tutti i 45 giri per la puntata di oggi.

molto intensa questa canzone, questa interpretazione da Anna Rita Spinacci. Il titolo era molto significativo: Se tu non credi a me. E quando si parla di amore bisogna avere fiducia, credere e avere anche tanta iniziativa. Pallesi e Cappelletti hanno composto questa canzone, interpretata da Anna Rita Spinacci e orchestra diretta dallo stesso maestro Cappelletti. Se tu non credi a me. Dobbiamo credere per la prossima canzone, che è interpretata da Mal ed è stata da lui incisa nel 1970. Isola e Mogol hanno composto la canzone che ha per titolo Sole, pioggia e vento, e quando c'è il cambio di stagione, specialmente c'è sole, ma soprattutto pioggia e vento. Piero Pintucci con la sua orchestra lo accompagna. Questa incisione risale al 1970 e una voce molto amata, molto nota e conosciuta, quella di Mal, che una volta era del complesso The Primitives.

come nelle vicissitudini della vita, non sempre c'è il sole, non sempre c'è pioggia, non sempre c'è vento, non sempre c'è la salute, non sempre si sta proprio come si vorrebbe, e così potrebbe essere anche per il significato di questa canzone e delle persone che si rivolgono ad altre persone per avere dell'affetto. Sole, pioggia e vento, interprete di questa canzone era Mal. Si dice che le note sono 7, ma in effetti sono molto di più se si considera la scala cromatica, oppure se si considerano i semitoni, o ancora molto meno, come potrebbe essere una progressione sonora, come e lì le note non ci sono più. Pace Martin e Kurt hanno composto una canzone che ascoltiamo da Shandy Show con orchestra diretta da King Woman. Se ho parlato di note è perché ho detto che le note sono 7, ma quella che vale di più per Shandy Show è la nota Si. Questa canzone ce lo conferma.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Ma tutti la speranza e regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E tra le tante lune delle canzoni, la luna del lunedì ci ha portato la sigla per chiudere questo programma. Programma Ogni finestra una canzone in compagnia di Aldo, programma che va in onda tutti i giorni a Radio RNC. Un cordialissimo saluto, grazie del vostro ascolto e a risentirci.
0: Primo sole sorride.
5: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, notte di classica. Chick Corea, la fiesta, due fisarmoniche in sovraincisione, fisarmonicista Piero Mortara.

0: di Chick Corea abbiamo ascoltato La Fiesta con due fisarmoniche in sovraincisione. Fisarmonicista Piero Mortara.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Carl Maria von Weber, secondo movimento, scherzo, allegro, espressivo, e terzo movimento, lamento del pastore, andante, espressivo, dal trio in sol minore, opera 63 con violino aggiunto. Uri Shoham, flauto. David Chen, violino. Emanuel Gruber, violoncello. Hanok Grenfeld, pianoforte. Registrazione del 1979. A seguire ascolteremo il lead Il lamento del pastore, che Schubert riprende nel 1814 dall'omonimo testo che Goethe scrisse nel 1801 e pubblicò nel 1803. Baritono Dietrich Fischer-Dieskau, pianista Jerry Moore.

Di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato il secondo e terzo movimento dal trio in sol minore opera 63 con violino aggiunto, Uri Shoham flauto, David Chen violino, Emanuel Gruber violoncello, Hanok Grenfeld pianoforte, registrazione del 1979. A seguire abbiamo ascoltato il lead Il lamento del pastore di Franz Schubert, baritono Dietrich Fischer-Dieskau, pianista Jerry Moore. RNC, note di classica. Dionisio Aguado, Madrid 1784-1849. Introduzione e rondò brillante, opera 2 numero 3. Julian Bream, chitarra.

Di Dionisio Aguado abbiamo ascoltato Introduzione e Rondò Brillante, opera 2, numero 3. Chitarrista Julian Bream. RNC, Note di Classica. Nikolaj Rimsky-Korsakov, da Capriccio Spagnolo, Alborada prima, vivo e strepitoso. Variazioni andante con moto, fandango asturiano. New York Philharmonic Orchestra, direttore Leonard Bernstein.

Di Nikolaj Rimsky-Korsakov abbiamo ascoltato Da Capriccio Spagnolo, Alborada prima, Variazioni, Fandango Asturiano. New York Philharmonic Orchestra, direttore Leonard Bernstein. Note di classica. Frédéric Chopin, terzo movimento, marcia funebre, dalla sonata in si bemolle minore opera 35. Pianista Luciano Giarbella.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il terzo movimento, Marcia funebre, dalla sonata in si bemolle minore opera 35. Pianista Luciano Giarbella.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Di Nicola Campogrande, da Preludi a getto di inchiostro, ascolteremo il numero 1, Adagio liberamente, il numero 10, Sulle colline, e il numero 3, Stupendosi. Elena Casoli, chitarra.

Di Nicola Campogrande, da Preludi a Getto d'inchiostro, abbiamo ascoltato il numero 1, il numero 10 e il numero 3. Elena Casoli, chitarra.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, a Torino e Asti, sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In tarda mattinata Papa Leone raggiungerà il Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, ad annunciarlo lui stesso domenica al termine dell'Angelus. Sospese le udienze fino al 20 ottobre, prevista una degenza di una settimana. Il mondo si stringe in preghiera al pontefice, a cui continuano ad giungere messaggi di auguri dalle chiese e dalle autorità politiche di tutto il mondo. Oggi il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, presiederà la recita del Santo Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, diretta su TV 2000 alle 18. La guerra in Ucraina, la Russia intensifica gli attacchi sui civili nel mirino ancora a Kharkiv, un drone ha colpito un edificio, 3 le persone morte, 10 feriti, sotto attacco ancora a Kiev. 2 navi sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare, una è affondata. Il premier bulgaro Radiev ha chiesto sostegno agli alleati NATO nelle indagini sugli attacchi per stabilire con certezza da quale paese provenissero i droni che hanno colpito le imbarcazioni. I sospetti sono indirizzati verso Mosca. E la Russia intanto frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Ex Silva, notte di protesta a Taranto, continuano i presidi sulle statali, i sindacati dicono che bisogna andare avanti a oltranza finché il governo non convochi un nuovo tavolo, la mobilitazione per dire no alla chiusura degli impianti e 2500 licenziamenti. I giovani italiani sono ambiziosi e pronti a investire sul proprio futuro, ma temono che il paese non offra loro opportunità adeguate. È uno dei paradossi fotografati dal rapporto CIDA Censis presentato ieri a Roma alla presenza del capo dello Stato Mattarella.
2: I giovani italiani non hanno perso la voglia di fare carriera. L'83% degli under 35 aspira a crescere professionalmente. Il 95% è disposto ad acquisire nuove competenze e quasi 9 su 10 sono pronti ad assumersi nuove responsabilità. Le ambizioni però si scontrano con la sfiducia. Per l'89% il merito in Italia non viene adeguatamente riconosciuto, mentre oltre la metà ritiene necessario andare all'estero per aspirare a maggiori soddisfazioni. È la fotografia scattata dal rapporto CIDA Censis Preparando il futuro, presentato a Roma in occasione degli 80 anni della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, alla presenza del Capo dello Stato. Mattarella ha richiamato il valore dell'unità nazionale ricordando gli anni del terrorismo e la capacità dell'Italia di superare quella stagione. Sentiamolo.
3: Quella unità di fondo che non si deve disperdere, anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena.
2: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Paduli, un piccolo paese in provincia di Benevento, si è finalmente avverato un sogno. Dopo ben 10 anni dalla posa della prima pietra, è finalmente nato l'oratorio parrocchiale intitolato a San Rocco e San Carlo Acutis. Un sogno a cui la comunità intera non ha mai smesso di credere nonostante le difficoltà, come racconta il parroco Don Enrico Iuliano, che è alla guida della parrocchia di Paduli da più di 20 anni.
5: È un sogno che è partito nel 2016. Grazie ai fondi 8 per 1000 e grazie alla generosità della nostra comunità siamo arrivati alla realizzazione di questo ambiente. Un ambiente che per noi è vitale, un ambiente che è vitale per la pastorale. Le stesse indicazioni della CEI ci chiedono di avere spazi adeguati ai tempi moderni per fare accoglienza e per fare in modo che le persone trovino luoghi adatti ai tempi che viviamo. Le persone, anche se noi facciamo analisi diverse, hanno bisogno di spazi condivisi, hanno bisogno di luoghi di aggregazione, hanno bisogno di luoghi dove stare bene insieme con gli altri e maturare la coscienza del bene comune e del bene collettivo. Credo che l'immagine più bella è vedere i ragazzi correre, camminare, gioire, gridare, divertirsi, anche perché no, fare marachelle, però avere la coscienza di essere a casa loro.
4: Una struttura moderna, realizzata con criteri attuali, pensata per tutti, senza barriere architettoniche e che accolga non solo attività di catechismo per i ragazzi, ma sia aperta a tutta la popolazione. A descriverla è René Bozzella, architetto e progettista della struttura insieme a sua moglie Giovanna. Due ragazzi cresciuti nel vecchio oratorio a Paduli che oggi hanno avuto la grande possibilità e il piacere di progettare il nuovo oratorio.
6: Questo progetto nasce con le scelte partecipate, coinvolgendo la comunità, capendo quali erano le esigenze effettive della pastorale per la parrocchia e le aspettative della comunità rispetto a quello che Don Enrico aveva in mente da sempre, un progetto ambizioso. Noi siamo cresciuti in ambiente Azione Cattolica, quindi Don Enrico ci ha visto crescere, ci ha visto affrontare gli studi, ci ha visto avviare la professione su questo territorio e ci ha scelto per progettare questa struttura. Una responsabilità, devo dire che il coinvolgimento emotivo è forte in questo progetto perché noi siamo parte integrante di questo progetto pastorale che Don Enrico sin dal primo giorno ha portato avanti.
4: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.

0: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
1: Buongiorno e ben ritrovati a Sul pezzo con l'autore, da Marina Ferrero e da RNC. Come sempre siamo sui 107.4 per Torino, Asti, aree metropolitane, sui 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Naturalmente potete interagire con noi inviando un sms al 345 3233124, oppure scrivendo all'indirizzo mail diretta @rncweb.it. E subito arriviamo al tema di oggi, agroalimentare, Terza Pagina. Quindi introdurrei, intanto vi dico, questo sottofondo che sentite sono i rumori di fondo della 30ª festa della Bagna Cauda a Faule. Ecco, questa è una grande festa, è un grande evento per questo piccolo paesino che conta 1000 abitanti, un bellissimo paesino della provincia cuneese, del territorio del piemontese. Ecco, quindi qua parlare di agroalimentare è un po' come aprire un'enciclopedia universale. Ecco, temi che riguardano il settore si intrecciano con 1000 altri settori. Basti pensare alla produzione, alla trasformazione, alla commercializzazione. Ci sono anche altri aspetti come la promozione e la valorizzazione di ogni prodotto, che spesso diventano eccellenze per una narrazione nuova del territorio. E qui sfociamo nel turismo. Non mi dilungo oltre e passo ai collegamenti con gli ospiti che ci raggiungono proprio in occasione della 30ª edizione della festa della Bagna Cauda di Caorle. Il primo contributo, ringraziamo l'assessore Paolo Bongioanni, assessore all'agricoltura della regione Piemonte, grazie per essere con noi. E intanto le chiederei questo: quanto è importante la narrazione del territorio attraverso ciò che arriva sulla tavola?
2: Beh, è fondamentale, perché oggi noi catturiamo l'utente, il consumatore, il turista attraverso il racconto, ed è un racconto che quando si riesce a fare con i prodotti della terra che identificano i territori diventa più forte. Io anche la delega al turismo, o quella allo sport, o quella al commercio, riuscendo a coniugare tutto questo, quando vado sul mercato internazionale e racconto di casa nostra, di un Piemonte che non è percepito perché non si sa cosa sia, ma quando assaggiano i nostri prodotti, quando li degustano, ecco che si aprono le porte, e allora puoi raccontare dei laghi, delle colline, della montagna d'estate e inverno, della città, delle produzioni, dei grandi eventi sportivi che atterrano in Piemonte. E io aggiungerei che quando si assaggiano questi grandi prodotti della terra, che poi sono declinati in modo sublime sulla tavola come la Bagna Cauda, allora si crea quel principio della memoria, memoria del gusto, memoria dei sapori, e allora è stato chi li ha degustati che si riporta nel cuore e li racconta a sua volta e diventa un ambasciatore della nostra terra.
1: In questa terra, ovviamente, se parliamo di Bagna Cauda, se parliamo di acciughe, se parliamo di eccellenze del territorio, non possiamo dimenticare i vini che accompagnano spesso e volentieri la Bagna Cauda.
2: Assolutamente, siamo nella regione forse più forte al mondo per capacità di qualità vinicola, ma sicuramente siamo una regione al mondo con più alta denominazione di vini, 60 vini di denominazione, con in testa degli ambasciatori che sono formidabili e grazie a dei grandi produttori hanno varcato i confini e le frontiere. E allora parlare del Barolo, del Barbaresco, dell'Alta Langa, ma anche altri vini fuori da questa provincia, dall'Asti al Barbera, al Gavi, all'Erbaluce, oggi i vini dell'Alto Piemonte, il Timorasso, si affacciano delle produzioni straordinarie di una qualità eccelsa che diventano veramente dei veicoli promozionali sul mercato internazionale.
1: Quale vino abbiniamo con la Bagna Cauda?
2: Allora, la Bagna Cauda è un piatto che si abbina con la storia storia di questa terra e i vini una volta considerato povero, ma oggi sicuramente qualificato, c'era il dolcetto. Però io penso che un buon barbaresco questa sera sia un accoppiamento vincente che lasci proprio quel messaggio di memoria di cui parlavo prima.
1: Grazie all'assessore della regione Paolo Bongiovanni, assessore all'agricoltura. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a tutti voi.
3: Grazie.
4: Grazie a te. Grazie.
1: Adesso in collegamento con noi c'è Chiara Boretto, sindaco di Faule. Buonasera.
5: Buonasera a tutti e tutte.
1: Intanto è un piacere essere presente a questa trentesima edizione di una manifestazione dedicata ad un cibo. Il cibo che, come sappiamo, come ha ricordato anche l'assessore, è diventato patrimonio immateriale dell'UNESCO, l'agroalimentare piemontese, questo ricordiamolo, non solo quello piemontese, anche altre eccellenze del territorio italiano, ma noi parliamo del Piemonte in particolare. Ecco, una manifestazione che arriva alla trentesima edizione, è un grande successo, e a questo punto non mi resta che chiederle qual è il rapporto fra la Bagna Cauda e la narrazione del territorio.
5: Ma la nostra Bagna Cauda è identitaria per il nostro paese, noi siamo il paese della Bagna Cauda, una salsa di cui abbiamo cercato di dare il più possibile valorizzazione, una salsa che ci rappresenta, una salsa povera nel tempo, che oggi invece è diventato un cibo un pochino di nicchia, è molto apprezzato, comunque molto ricercato, non solo durante la nostra festa, ma cerchiamo appunto di valorizzarlo il più possibile. Come ho detto prima, è una salsa che racchiude dei prodotti che raccontano il nostro territorio, ma che raccontano anche un po' la nostra storia. Ricordo quella che era la via del sale, quindi tutti i passaggi che hanno portato le acciughe, che hanno portato l'olio, che hanno fatto di questa salsa una salsa ricca, una salsa che ad oggi viene accompagnata da prodotti del nostro territorio. Quindi la salsa della Bagna Cauda di Faule è accompagnata da prodotti che riconoscono il nostro territorio, che sono verdure che sono vicine al nostro territorio, quindi parlo del peperone di Carmagnola, parlo dell'aglio di Caraglio, parlo delle acciughe, parlo insomma di tutti gli elementi che fanno di questa salsa un legame sul territorio, una vera e propria rete.
1: E questo credo si leghi anche con quello che è il turismo, che oggi trova sempre più riscontro, soprattutto per una fascia di turisti under 40, cioè che il cicloturismo è il turismo esperienziale, che spesso e volentieri cerca proprio queste eccellenze del territorio. A lei questo risulta?
5: Ma io sono assolutamente convinta, credo che laddove ci sia del cibo, del buon cibo, qualcosa da assaggiare, da assaporare, che ci lega poi ad un territorio, le persone si muovono, le persone hanno voglia di assaggiare, hanno voglia di sperimentare, e quindi sicuramente quel turismo che non solo di prossimità cerca di fare un tantam anche su altri territori, tant'è che nella nostra Bagna Cauda viene quest'anno viene accompagnata da altri prodotti del nostro territorio, quindi da altri comuni che hanno delle eccellenze, formaggi, dolci, il cardo di Cardè, e poi addirittura siamo andati quest'anno insomma a bussare nella Valle d'Aosta, e quindi la nostra cena insomma sarà accompagnata anche dal lardo di Arnod, quindi noi siamo veramente contenti di questi meccanismi, cioè comunque di questi elementi che si sono legati insieme, perché sono convinta che il cibo non solo crea momenti e permette alle persone di spostarsi, ma fa convivialità e quindi lega le persone.
1: Quale vino beviamo con la Bagna Cauda?
5: Ah, sicuramente i vini dei nostri territori, quindi ci possono essere Barbera, Dolcetto, sono comunque vini rossi importanti che vogliono accostare a quello che è una salsa che è molto corposa.
1: Grazie a Chiara Boretto, sindaco di Faule, per essere stata con noi, grazie.
5: Grazie a voi per questa opportunità.
1: Adesso ci colleghiamo con Urbano Molon, presidente dell'Accademia della Bagna Cauda. Buongiorno presidente.
6: Buongiorno a lei.
1: Ecco, intanto è interessante chiedere come nasce questa associazione e perché.
6: L'associazione è nata, come ho già detto, per mantenere questa ricetta, in quanto nel Piemonte ce ne sono tante ricette della Bagna Cauda, chi tiene apio ne metta. Noi dal momento che è una ricetta particolare dove aggiungiamo del latte, ed è un qualcosa che abbiamo voluto perciò creare anche un'associazione per poterla conservare e essere all'altezza di poterla difendere anche da molti che si fresano magari di qualcosa di simile, essendo anche una ricetta che mi onoro quasi di dire che è stata, come dicevano il sindaco, che sono andati in Argentina, sono stati i piemontesi che sono andati in Argentina facilmente, che già allora avevano pensato di portarla forse già qua, la usavano praticamente, usavano allungarla, in quanto l'olio, essendo abbastanza costoso, si erano forse già presati di aggiungere del latte per poterla allungare. I nostri antenati sono andati in Argentina, hanno conservato questo, questa ricetta forse un po' più povera delle altre. L'ex sindaco che ha detto che l'ha riportata in Italia perché era andato in Argentina con questa, abbiamo riportato in Italia una ricetta che è uscita da Faule nel 1880 con l'emigrazione verso l'Argentina, è stata riportata un po' per combinazione, dal momento che i comuni si sono trovati per un gemellaggio.
1: Una bellissima storia che ha anche un certo fascino, perché quello che avviene nel 1800, seconda metà del 1800, è una narrazione e ha una storia molto molto interessante qua in Piemonte, come in altre località dell'Italia, legati soprattutto a quello che era questo passaggio. Ecco, la cosa che io vorrei ancora chiedere è voi dove siete presenti con questa associazione, chi aderisce all'associazione, dove deve superare un esame, come funziona e a quali manifestazioni partecipate?
6: Allora, la nostra associazione è...

0: ricordata come il primo paese al mondo per quantità di ricette gastronomiche particolari, ed è stato questo che ci sono molti, sono 400-500 confraterni di tutti questi piatti particolari. Noi abbiamo voluto creare anche proprio questa associazione per difenderla questa ricetta, perché come dicevo troppe volte viene un po' quasi derisa, quasi annacquata, che non è proprio così.
1: Ricette ce ne sono tante, c'è chi dice che quella tradizionale è quella senza panna, quella di Faule invece è rigorosamente con la panna.
0: Ecco, quello che dicevo, noi abbiamo voluto riconoscere la ricetta di Faule con la panna, perché dal momento che una tradizione è stata usata dai nostri prima antenati fino al 1880, poi per meno costose, in quanto l'olio è sempre costato, l'acciuga è costato, l'aglio è costato, l'annacquamento è venuto forse per necessità, però ha creato la possibilità di un piatto in parallelo della bagna cauda, tanti dicono la hard, la vera, la so, non è proprio così, sono ricette, perché se andiamo a vedere ad esempio tutti i piatti dalla trippa, ogni regione che si sposta ha una peculiarità particolare che diversifica da un'altra, e si vanno a cercare proprio quelle piccole cose che sono evidenziate e fanno bene anche al territorio.
1: Grazie a Urbano Molon per essere stato con noi, presidente dell'Accademia della Bagna Cauda. Ma tra l'altro, ecco, l'ultima cosa che voglio chiederle, se io mi presento per iscrivermi lo posso fare o cosa devo testimoniare?
0: Ma innanzitutto deve essere presentarsi e dire io avrei piacere di iscrivermi all'Accademia della Bagna Cauda, dove ci sono delle regole che bisogna chiaramente cercare di portare a conoscenza anche degli altri la nostra ricetta particolare, e chiaramente non va né derisa né minimizzata, ma anzi deve essere portata proprio come esempio di una variante di una cosa comunque che si è evoluta nel tempo.
1: Grazie Presidente.
0: Grazie a lei.
1: Adesso ci ha raggiunti Beppe Scarafia, membro dell'Accademia della Bagna Cauda, che si è occupato dell'allestimento della mostra della Bagna Cauda. Ecco, questa mostra, 30 anni di Bagna Cauda a Faule. Perché questa mostra?
2: Questa mostra proprio per ricordare i 30 anni di Bagna Cauda a Faule, avvenimento molto importante, iniziato proprio 30 anni fa. E abbiamo pensato, con la ricorrenza dei 30 anni, di allestire questa mostra per ricordarla. Questa mostra per adesso è una cosa semplice, abbiamo raccolto le locandine di tutti gli anni, un po' di fotografie, ma ci proponiamo di incrementare questa ricerca, di allargarla, per creare magari una mostra permanente.
1: Grazie a Beppe Scarafia, membro dell'Accademia della Bagna Cauda e curatore della mostra sulla Bagna Cauda. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.

0: Adesso con noi c'è Marco Alemanno, presidente della Prolocco di Faule. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Presidente, una manifestazione imponente, migliaia di visitatori, poi le chiederò quanti, ma organizzare una manifestazione di questo tipo richiede impegno, richiede un sacco di persone e soprattutto un sacco di tempo. Quanto lavorate per organizzarla?
1: Ci vuole veramente un sacco di tempo, lavoriamo almeno 2 mesi per riuscire ad arrivare, che ci sia tutto pronto, un bel 2 mesi da agosto a settembre. Lavoriamo, sì, duramente, perché ci sono tantissime cose, burocrazia soprattutto.
0: Ma ecco, organizzare una manifestazione cosa vuol dire? Cioè, al di là del preparare la bagna cauda, che è l'attore principale della manifestazione, che cosa vuol dire? Cioè, organizzare, perché ci sono eventi, ci sono appuntamenti, ci sono, ecco, per esempio, Sonia De Castelli, che è la serata di apertura, che è una cantante, una presentatrice di Telecupole. Poi ci saranno Giuliano e i Baroni, ecco, ci sono tantissimi eventi che sono collaterali a Sua Maestà la Bagna Cauda.
1: Certo, è tutto collaterale perché cioè, va tutto organizzato che ci siano queste serate, quindi bisogna partire per tempo a trovare le orchestre che ci siano, che abbiano la disponibilità, quindi si parte molto in anticipo, già questo magari forse già anche a maggio decidiamo già le orchestre che ci sono, perché poi magari loro non sono disponibili e non vengono, quindi... Poi vabbè, tutte le altre cose, c'è anche il raduno delle auto, bisogna prenotarle, le macchinine che ci saranno domenica, tipo volevamo il mongolfiere dell'ATL, non verrà perché siamo partiti troppo tardi, quindi bisogna pensarci molto in anticipo queste cose.
0: Ecco, ma le auto che ci sono state domenica sono auto d'epoca, giusto?
1: Giustamente, sì, sono auto d'epoca, ce ne sono molte state, quindi se non erano prenotate per tempo la gente non sapeva di venire, quindi... Ma...
0: Quanti visitatori ci sono stati in questa edizione, la 30ª edizione, un compleanno importantissimo?
1: Importante, ci teniamo a questa 30ª edizione, sui 6.000 Fuyot abbiamo riempiti, un 10.000 persone tra una cosa e l'altra ci sono state, cioè anche le serate, la domenica soprattutto i mercatini, è stata molta gente.
0: Con 1.000 persone al giorno praticamente, perché sono 6 giornate intense con tantissimi visitatori, quindi visitatori 10.000 nel loro complesso, una cifra enorme. Ma la Prolocco credo si occupi di tante cose, di cos'altro voi vi occupate?
1: E la Prolocco deve pensare dall'A alla Z a questa organizzazione, dobbiamo assolutamente pensare a tutto, la sicurezza, che ci sia la Croce Rossa, che ci sia i volontari che abbiano voglia di venire, bisogna partire per tempo a prenotare i peperoni, bisogna farli cuocere, pelare l'aglio, che sia i peperoni appunto li surgeliamo, per cui vanno preparati per tempo, quindi bisogna organizzare che ci sia la gente a venirci ad aiutare.
0: C'è quanti chili di verdura? Perché adesso mi viene in mente che peperoni, cardi, il cavolo, quanti chili di verdura?
1: Abbiamo 10 quintali, abbiamo 10 quintali di peperoni, 6 quintali di cavoli, 6 quintali di patate, 6 quintali di cipolle, poi vabbè, i cardi e l'insalata va a cassetta, quindi comunque abbiamo 200 cassette di cardi, quindi tutti da pulire, cioè al giorno prima, quindi anche lì c'è tanto volontariato per fortuna e tanta gente che ha voglia di lavorare, che ci tiene proprio per tutto, in cucina abbiamo tanti volontari che ci tengono veramente.
0: Però la bagna cauda è buonissima e ci teniamo tutti a assaggiarla, l'ho assaggiata e devo dire veramente straordinaria. Ecco Marco, io le chiederei ancora, che cosa fa la Prolocco nel resto dell'anno? Perché comunque la Prolocco è una presenza importante nei comuni, nei centri, soprattutto nei centri più piccoli.
1: La Prolocco poi sì, durante l'anno fa degli eventi, fa delle cene, al castello abbiamo fatto un bellissimo evento questa estate, poi comunque c'è sempre, per qualsiasi cosa, anche Solo anche all'asilo, noi da Proloco c'è sempre, va a dare una mano, e fa un po' di tutto.
0: Ecco, lei accennava un castello, qui c'è, allora, ci sono due, come dire, monumenti che sono veramente interessanti, il castello e la Madonna del Lago, giusto, il santuario. Ecco, ci dice qualche cosa di questi due siti.
1: Questo castello è veramente molto ben tenuto dai signori Casana, ed è veramente un bel castello, non esageratamente grosso, ma veramente, se si potesse andare a visitare sarebbe veramente bello, solo che loro ci tengono a tenerselo per loro, quindi... Ma e poi abbiamo il santuario della Madonna del Lago, che anch'io sono rettore lì, e ci tengo anche qua particolarmente perché è veramente un bel santuario.
0: E che anno è?
1: Me lo chiede così a bruciapelo, non me lo ricordo.
0: Non importa, ma noi riusciremo a dirlo. Riusciremo a dirlo.
1: Comunque, so, ripeto, questo santuario, veramente abbiamo anche la festa la prima di settembre, quindi ci teniamo veramente molto a questo santuario, sì.
0: Ma c'è un lago qui vicino, è un lago naturale o artificiale?
1: C'è un lago artificiale della cava che ha escavazione, è veramente enorme, quindi c'è tutto un giro attorno molto bello.
0: Ma ci sono delle strade per le passeggiate, oppure è recintato, oppure si può fare, che ne so, io l'ho avuto lì, la pesca alla trota o quant'altro?
1: Sì, c'è un'area di pesca, ci sono i pescatori che hanno un'associazione, quindi c'è un'area di pesca e poi c'è una bellissima passeggiata tutto attorno, veramente interessante, poi comunque fa parte del Parco del Po e quindi...
0: Ah ecco, fa parte del Parco Fluviale Regionale del Po, e quindi quando c'è una domenica pomeriggio che uno non sa bene cosa fare, può farsi una passeggiata intorno al lago, visitare il santuario, venire in uno dei ristoranti di Faule e assaggiare la bagna cauda. Può essere un progetto?
1: È un progetto molto valido, perché il ristorante ce l'ho anch'io.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Non facciamo
1: certo,
0: pubblicità,
1: no.
0: Non possiamo.
1: Però tipo, quindi se uno tutto l'anno se vuole può mangiare la bagna cauda.
0: Benissimo, allora diremo che ci si rivolgano le persone alla Proloco per avere indicazioni e dettagli. A questo punto non mi resta che dire grazie a Marco Alemanno, presidente della Proloco di Faule, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille, ci terrei solo a ringraziare tutti i volontari che lavorano, perché fanno un grandissimo lavoro e senza di loro non sarebbe impossibile avere tutto questo evento necessario.
0: Direi che i volontari si devono sempre ringraziare, perché grazie a loro si riescono a fare tante cose. Grazie Marco ancora.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Adesso in collegamento con noi c'è Stefano Giolito, responsabile di produzione di AgriLady. Buongiorno Stefano.
2: Buongiorno Marina.
0: Allora, iniziamo da una domanda semplice ma impegnativa. Quanta bagna cauda avete preparato e per prepararla quante acciughe, quanto aglio avete utilizzato? Perché abbiamo sentito un numero enorme, immenso di partecipanti.
2: Ma allora, per quanto concerne la bagna cauda, possiamo dire che abbiamo prodotto circa 15 quintali di bagna cauda finita. Questo vuol dire che, secondo la ricetta del disciplinare, abbiamo utilizzato circa 7 quintali e mezzo di panna, 4 quintali di aglio, 4 quintali di acciughe e un paio di quintali di olio evo.
0: Quindi è il caso di dirlo, tanta roba. Quale ricetta avete scelto? Quella tradizionale oppure no?
2: Per quanto riguarda la ricetta, noi ci siamo attenuti alla ricetta prevista dal disciplinare, teniamo conto che la bagna cauda di Faule è un marchio registrato e anche la ricetta è stata depositata e come tale deve essere rispettata da chiunque voglia produrla con questo marchio. Quindi gli ingredienti sono quelli che ho nominato prima, aglio, acciughe, olio e panna.
0: Ecco, ma ecco, questi ingredienti, che sono ingredienti semplici, basici, che fanno parte di quelli che erano i piatti della tradizione contadina piemontese, o perlomeno di certe aree piemontesi. E questo fa piacere, perché permette anche di fare un'altra narrazione, perché noi adesso stiamo parlando di questa manifestazione, stiamo parlando di Faule. Faule è un piccolo paese di 1000 abitanti in provincia di Cuneo. Ecco, stiamo parlando di una realtà che porta avanti la tradizione, e in queste ricette quanto è importante la tradizione?
2: Ma la tradizione è importantissima, perché questo ci consente di mantenere viva la storia, che nell'enogastronomia del Piemonte possiamo dire che è molto ricca, ma soprattutto la tradizione prevede anche una sorta di comportamenti, penso alla convivialità e quindi le riunioni familiari, le riunioni fra amici, e la bagna cauda è uno di quei piatti che si adegua perfettamente a questa tipologia di comportamenti che noi vorremmo poter continuare a mantenere.
0: Ecco, voi immaginate, voi state ascoltando, quindi non sentite profumi, non sentite queste fragranze, perché sono fragranze. Le fragranze non sono soltanto dei profumi, ma sono anche del cibo. E questo cibo, che ha un profumo intenso, enorme, tu dove vai non puoi confonderti, quello è il profumo di bagna cauda. Beh, racconto un aneddoto sulla bagna cauda che mi è successo in Francia. E sono in forma privata in questa occasione, no, i nostri amici in ascolto sanno che io accompagno gruppi turistici eccetera, però ogni tanto mi muovo anche in forma privata, vado in un posto a mangiare, arriva il cameriere e mi dice: guarda, ho una cosa fantastica da offrirti, ti faccio assaggiare un antipasto che non hai mai mangiato in vita tua. Vabbè, fammelo assaggiare. Dice: guarda, ti porto la bagna cauda. Sono rimasta, credo di essermi cristallizzata come un cartone animato, l'ho guardato e gli ho detto: guarda che sono piemontese, so benissimo cos'è la bagna cauda. Ecco, questo per dire quanto la bagna cauda sia considerata e importante, considerata addirittura un antipasto da offrire come eccellenza. E lo è un'eccellenza?
2: Ma sicuramente sì, ma oserei anche dire che la bagna cauda, al di là di quella che può essere la tradizione nel modo di consumarla, può essere utilizzata in cucina in mille modi. È sempre un ingrediente che può essere adeguato a piatti nuovi oltre che quelli della tradizione, quindi tradizione vuol dire solo rimanere congelati su quella che è la storia, ma anche quelle che potrebbero essere forme innovative di utilizzo di un prodotto tradizionalmente piemontese, ma che ormai è su scala universale.
0: E a questo punto, Stefano, tu non ti occupi solo di bagna cauda, ma ti occupi anche di altre cose. Ecco, responsabile di produzione di AgriLady. AgriLady di che cosa si occupa esattamente?
2: AgriLady è un'azienda agricola che produce ortaggi di vario genere, quindi andiamo dalle melanzane, pomodori, cavolfiori, tutto quello che la stagione ci consente di coltivare lungo tutto il periodo annuale, e in ogni mese ovviamente cambiano le colture. A questo AgriLady ha aggiunto anche la possibilità di trasformare questi prodotti, questi ortaggi, in modo tale da conservarne la fragranza e la possibilità di consumarli anche fuori stagione. Penso al pomodoro, che dall'estate all'inverno può essere consumato sotto forma di salsa piuttosto che di sughi, eccetera eccetera. Quindi la produzione di AgriLady, oltre ad essere orientata alla produzione di ortaggi freschi, oggi si occupa anche della trasformazione, quindi abbiamo vasetti di conserve che vanno dai sottoli, sottaceti, l'antipasto piemontese, la bagna cauda appunto, e altre cose che via via ci inventiamo nelle nostre cucine.
0: Ecco, ma voi questi ortaggi vengono venduti al pubblico oppure solo ai grossisti? Oppure solo ai ristoranti? Cioè, così facciamo anche un piccolo distinguo fra Horeca e grande distribuzione.
2: Allora, tendenzialmente cerchiamo di ampliare il più possibile il mercato al dettaglio, quindi i nostri prodotti sono principalmente destinati alla rivendita diretta, quindi il consumatore può trovare presso il nostro punto vendita che è in Torino, oppure direttamente presso l'azienda che è in Cambiano, il prodotto fresco, quindi gli ortaggi. Idem dicasi per i prodotti trasformati, quindi il nostro obiettivo è quello di arrivare direttamente al consumatore senza troppi intermediari e troppi passaggi.
0: E quindi questo vuol dire anche un risparmio, oltre ad avere i prodotti a chilometri zero, oltre ad avere dei prodotti buoni, coltivati in modo tradizionale, giusto?
2: Sì.
0: Ecco, sono buone, però a Torino, se uno a Torino vuole andarsi a comprare aglio piuttosto che pomodori, piuttosto che prodotti, non so, la conserva o l'antipasto piemontese, dove deve andare? Ecco, così, diciamo un pochino dove vi trova. Ecco.
2: Allora, noi abbiamo un punto vendita aperto da circa un anno in Torino, in Corso Moncalieri, vicino a Piazza Zara, Corso Moncalieri 246. Lì possono i nostri clienti, i nostri consumatori possono trovare i nostri prodotti oltre a quelli di altri produttori e ovviamente anche i nostri trasformati. Fra le altre cose, da un anno abbiamo anche iniziato a trasformare in quella che viene definita la quarta e la quinta gamma, cioè prodotti pronti al consumo. Parlo di piatti pronti, parlo di sughi conservati in vaschette piuttosto che altre cose, quindi una sorta di gastronomia agricola, o meglio agrigastronomia.
0: Direi che è un qualche cosa di molto molto interessante, perché trovare il cibo pronto, soprattutto per chi lavora, si arriva, c'è sempre di corsa dal lunedì al sabato, trovarli pronti, già fatti, roba buona, fatta bene, perché anche questo va detto, beh, è veramente tanta roba. Grazie a Stefano Giolito, responsabile di produzione di AgriLady, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a te Vanina.
0: E come sempre io sono quella che deve dire l'appuntamento di oggi termina qui, sul pezzo con l'autore, tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze, RNC, siamo in diretta sui 107.4 per Torino Asti e aree metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it, infine la replica sabato alle 9. Inoltre, se volete riascoltare i podcast, vi ricordo che sono disponibili al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com, sulla pagina YouTube di Marina Ferrero e su Instagram come Tanto Mondo. Tanto Mondo come, anzi, Instagram con Tanto Mondo è sempre da aggiornare. Prometto che a novembre lo farò. Prima non ce la faccio. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e al nostro regista Federico. Alla prossima.
3: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. In tarda mattinata Papa Leone raggiungerà il Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, ad annunciarlo lui stesso domenica al termine dell'Angelus. Sospese le udienze fino al 20 ottobre, prevista una degenza di una settimana. Il mondo si stringe in preghiera intorno al pontefice. Oggi il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, presiederà la recita del Santo Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, diretta su TV 2000 alle ore 18. La guerra in Ucraina, la Russia intensifica gli attacchi sui civili nel mirino ancora a Kharkiv, un drone ha colpito un edificio, 3 le persone morte, 10 feriti, attacchi anche su Kiev, e 2 navi sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare, una è affondata. Il premier bulgaro Radiev ha chiesto sostegno agli alleati della NATO nelle indagini sugli attacchi, i sospetti sono indirizzati su Mosca. Attacchi ucraini anche in territorio russo, 3 le vittime a Belgorod. Il Cremlino intanto frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Il comandante della NATO in Europa, Grinkevich, afferma si attaccati pronti a combattere. Le tensioni nel Golfo, i ribelli Houthi fanno sapere di aver abbattuto un drone saudita nel nord dello Yemen, e la rete yemenita per i diritti riferisce che attacchi Houthi nel governatorato di Taiz hanno provocato la morte di 5 civili, fra cui una bimba di 5 anni. L'uscita dalla procedura di infrazione sarà la prossima primavera, così il ministro dell'economia Giorgetti in aula alla Camera in occasione dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica. Manteniamo la rotta nonostante i nuvoloni all'orizzonte, ha sottolineato Giorgetti. Ex Ilva, notte di protesta a Taranto, dove continuano i presidi sulle statali. I sindacati ribadiscono che la mobilitazione andrà avanti a oltranza finché il governo non convocherà un tavolo. L'agitazione per dire no alla chiusura degli impianti e 2.500 licenziamenti. Ieri cortei a Genova, dove oggi arriva il ministro dell'Interno Piantedosi, che incontrerà stamani una delegazione dei lavoratori. E proseguono anche oggi in Francia le manifestazioni degli studenti delle superiori, circa 200 scuole dovrebbero restare chiuse, lo ha reso noto il ministro dell'istruzione francese Geffrey, che ha parlato però di un calo rispetto alle settimane precedenti. Sulla piattaforma di consultazione lanciata per gli studenti delle scuole superiori sono arrivate già 86.000 proposte o richieste, ha spiegato il ministro, alcune delle quali saranno accolte nella prossima manovra di bilancio. Arrestato a Torino un 26enne per spaccio di droghe e possesso illegale di armi, la polizia ha scoperto e sequestrato oltre 200 kg di sostanze stupefacenti, 85.000 euro in contanti, 5 armi da fuoco illegalmente detenute. Il 26enne italiano è stato arrestato e condotto nel carcere Lo Russo e Cotugno. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: anche da amici di RNC, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, benvenuti, ben ritrovati, ci siamo nuovamente insieme anche quest'oggi e anche questa mattina, martedì 13 di ottobre, le 10.13, manco a farla apposta, in questo preciso istante qui su RNC con me Federico, quello del mattino, fino a mezzogiorno anche quest'oggi insieme in diretta per affrontare questa nuova mattinata con tanta musica ma anche tante notizie, tanti temi affrontare appunto con l'attualità nel corso di queste due ore attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Cominceremo allora tra poco con lo sguardo al meteo, quello che dobbiamo aspettarci a livello regionale ma non solo, anche nazionale per i prossimi giorni. Poi ci sono questi dati che riguardano il tema sempre caldo, quello dei monopattini che sfrecciano in città in sosta vietata, senza casco, targa e assicurazione, ora che sono diventate obbligatorie, no? Tutte queste disposizioni anche per quanto riguarda i monopattini elettrici, naturalmente, e non quelli a spinta a piede, diciamo così. Quindi vedremo i dati che riguardano Torino: 43 multe al giorno, il dato così statistico medio. Vedremo anche poi dei dati interessanti dove si concentra la maggior parte, insomma, di queste multe, dove ci sono anche effettivamente poi più controlli probabilmente. Ce ne occuperemo nel corso della nostra prima parte, poi nella seconda naturalmente spazio anche alle novità internazionali, tutte le notizie che riguardano il mondo, quindi le situazioni principalmente più calde col Medio Oriente e l'Ucraina, tanto altro ancora nel corso della nostra diretta con tanta musica naturalmente. Vi ricordo anche lo spazio per i vostri messaggi, 345 32 33 124, per le email diretta @rncweb.it.
1: Let's go.

Allora eccoci pronti con la situazione e l'evoluzione a livello meteo sul nostro territorio, la progressiva espansione di questo anticiclone delle Azzorre sull'Europa occidentale favorisce sul Piemonte tempo stabile, cielo sereno sui settori alpini, anche in pianura le condizioni si manterranno per lo più soleggiate, ad eccezione di foschie e locali nebbie in formazione nelle ore più fredde di giornata, più fitte e diffuse nella giornata poi di giovedì. Nel dettaglio allora, per questo martedì 13 di ottobre, cielo sereno sui settori alpini di alta quota, altrove al mattino locali addensamenti compatti per nubi basse sul Cuneese, in prevalenza soleggiato sui restanti settori, con schiarite via via più diffuse nel corso della mattinata fino a condizioni di cielo sereno ovunque. Nelle ore più fredde locali foschie in pianura. Assenti le precipitazioni, venti dai quadranti settentrionali a tutte le quote, moderati sui rilievi e deboli in pianura. Per quanto riguarda le temperature nel dettaglio, ad Asti 11 gradi il valore minimo con 21 di massima, per Cuneo 14 gradi la minima, 19 la massima, a Torino 14 gradi il valore minimo, 21 gradi quello massimo. Domani, mercoledì 14 ottobre, avremo un cielo ben soleggiato su tutti i settori, col transito di qualche velatura alta e sottile, sì, ma al mattino possibili locali foschie, al mattino appunto sulle zone pianeggianti, assenti le precipitazioni, venti settentrionali a tutte le quote, deboli o localmente moderati sulle Alpi e deboli altrove. Per quanto riguarda le temperature, domani ad Asti 10 gradi di minima con 22 di massima, per Cuneo 12 gradi la minima, 21 la massima e anche a Torino 12 gradi il valore minimo, 23 gradi quello massimo.

0: Christmas.
1: Miss Italia, questo è il titolo della canzone nuova di Tito nella piaga. Allora, sole e clima mite sull'Italia con l'anticiclone delle Azzorre, rimonta dunque l'alta pressione sul nostro paese con un clima più ventoso in alcune aree, da noi insomma vento non ce n'è quasi mai, e una residua instabilità al sud, più soleggiato invece sul centro nord. Questo insomma è il quadro meteorologico per il nostro paese, che sta andando incontro a un generale miglioramento grazie a un riassetto della circolazione atmosferica su scala europea. Il meteo.it conferma che l'anticiclone delle Azzorre è in fase di espansione dall'oceano Atlantico proprio verso est, e questa spinta stabilizzante allontanerà progressivamente verso i Balcani la saccatura attualmente attiva tra l'Europa centrale e il Mediterraneo centrale, che ha caratterizzato il tempo nel corso degli ultimi giorni. Nella giornata di oggi l'azione residua della saccatura determinerà ancora variabilità sulle regioni del sud. Si prevedono precipitazioni quindi da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio sulla Sicilia, centro orientale tirrenica, sul settore ionico e sulla Calabria. I quantitativi pluviometrici risulteranno deboli, con locali picchi moderati sull'arcipelago delle Eolie e sulle aree tirreniche calabresi. Contestualmente si attiverà una forte ventilazione settentrionale sulle regioni adriatiche centrali e al sud. I bacini orientali, meridionali e il Tirreno tenderanno a diventare molto mossi, mentre lo Ionio diventerà agitato entro la sera. Nei prossimi giorni assisteremo a una fase di stabilità atmosferica invece di inizio autunno, con clima mite e prevalenza di sole. Questa configurazione si estenderà a gran parte del centro e a tutto il nord, con temperature massime che raggiungeranno i 20-22 gradi al settentrione, si attesteranno sui 23-24 al centro. Il sud invece registrerà valori leggermente inferiori alle medie del periodo, tra 19 e 21 gradi in città come Bari, Catanzaro, Messina, con una sensazione di fresco accentuata dai forti venti settentrionali previsti tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. I valori mattutini risulteranno particolarmente freschi. A Firenze le minime scenderanno in cifra singola, per così dire, fino a 9 gradi, in marcato contrasto con invece il rialzo termico durante le ore centrali, no? Fino a 21-24 gradi. È il periodo in cui non si sa bene come vestirsi. Sappiamo benissimo, autunno e primavera, insomma, stagioni intermedie. Per il weekend il centro europeo prevede ancora un'atmosfera stabile per la giornata di sabato, mentre per domenica la possibilità dell'arrivo di una perturbazione. E se tutto questo dovesse essere confermato, domenica 18 ottobre il tempo peggiorerebbe al nord e in Toscana con nuove piogge.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC,
3: la tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

Sotti, era il 2005 l'anno di questa canzone, La nostra vita, alle 10:37 i minuti in questo martedì 13 di ottobre, sempre attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Allora, quasi 12.000 le multe dall'inizio dell'anno, parliamo di una media di 43 al giorno. Questo è il bilancio delle sanzioni inflitte dalla Polizia Municipale di Torino ai conducenti di monopattini elettrici dal 1 gennaio all'8 di ottobre 2026. Questi dati che sono stati forniti proprio ieri in Sala Rossa a Torino in comune dall'assessore alla sicurezza Marco Porcedda, proprio in risposta a un'interpellanza di Pierlucio Firrao, consigliere di Torino Bellissima, e quest'ultimo chiedeva un aggiornamento, no, sul numero e sulla distribuzione delle multe sulle principali violazioni contestate sugli incidenti che coinvolgono i monopattini elettrici, per capire quali siano le violazioni più frequenti e dove si vadano a concentrare i controlli. Bisogna guardare ai dati delle multe scattate dal 16 maggio al 31 agosto, cioè dopo l'introduzione dell'obbligo di esporre la targa, o targhino anche detto, no, sul monopattino. Bene, la voce più consistente è la sosta irregolare, che rappresenta il 40,2% delle multe. Tra le altre violazioni, il mancato uso del casco pesa per il 22% del totale, la mancata esposizione della targa per il 14,9% e l'assenza di assicurazione, che però è obbligatoria dal 16 luglio, per il 12,9%. Seguono le caratteristiche del mezzo non conformi alla legge, 3,7%, il trasporto irregolare di passeggeri, ad esempio andare in due, 2,9% delle contravvenzioni, la circolazione sui marciapiedi, solo lo 0,9% di contravvenzioni. La maggior parte delle multe, diciamo che si concentra nelle zone centrali di Torino, mentre in periferia sono in numero limitato, forse perché ci sono meno controlli. La circoscrizione 1, Centro Crocetta, raccoglie il 46,7% delle sanzioni, seguita dalla circoscrizione 8, San Salvario, Lingotto, Borgo Po, col 16,3%. Seguono la circoscrizione 7, Aurora, Vanchiglia, Madonna del Pilone, con l'8,9%. La circoscrizione 2, Santa Rita Mirafiori, la 6, Barriera di Milano, Regio Parco e Falchera, entrambe con l'8,2%, più contenute le percentuali della circoscrizione 4, San Donato Parella, col 7%, la circoscrizione 3, San Paolo Cenisia Pozzo Strada, col 2,9%, e della circoscrizione 5, Borgo Vittoria, Lucento, Vallette, con l'1,7%. Sul fronte della sicurezza stradale, tra il 16 maggio e il 31 agosto sono stati registrati ben 108 incidenti con monopattini elettrici coinvolti, con 87 feriti ma nessun decesso. Nello stesso periodo le sanzioni inflitte dai vigili urbani hanno fruttato alla città quasi 110.000 euro.

Con la cover di un brano di Raff, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è qui su RNC. Allora, parliamo di una campagna importante che riguarda sicuramente le famiglie e riguarda i più piccoli, perché è partita il 1° di ottobre in Piemonte la nuova campagna di immunizzazione contro il virus dei bambini, vale a dire il virus respiratorio sinciziale, RSV nell'acronimo, uno dei principali responsabili delle infezioni delle basse vie respiratorie nei bambini più piccoli e in particolare della bronchiolite. La campagna gratuita e su base volontaria utilizza anticorpi monoclonali che consentono di proteggere i bambini durante la stagione nella quale questo virus circola maggiormente. Per la stagione 26-27 la Regione Piemonte ha previsto una spesa massima di 7,59 milioni di euro e la disponibilità di 25.000 dosi. Il virus respiratorio sinciziale è uno dei principali agenti patogeni che colpiscono le basse vie respiratorie nei bambini più piccoli. Più della metà dei bambini contrae il virus entro il 1° anno di età e quasi tutti si infettano almeno una volta entro i 2 anni. I bambini maggiormente a rischio sono quelli con meno di 3 mesi e il rischio di infezione severa è particolarmente elevato proprio durante la stagione autunnale e invernale. L'infezione può manifestarsi con sintomi simili a quelli di un comune raffreddore, ma può anche provocare bronchiolite e polmonite con tosse, febbre, difficoltà respiratoria. Nei casi più gravi può rendersi anche necessario il ricovero ospedaliero. Particolare attenzione è necessaria per i bambini che presentano ulteriori poi fattori di rischio come nascita pretermine, displasia broncopolmonare, cardiopatie congenite significative o patologie che comportano deficit immunitari o neuromuscolari. A differenza di un vaccino, la somministrazione di anticorpi monoclonali è una forma di immunizzazione passiva, cioè al bambino vengono forniti anticorpi già pronti, capaci di neutralizzare il virus prima che possa provocare danni significativi ai polmoni. La protezione ha una durata di almeno 5 mesi, sufficiente quindi a coprire la stagione di maggior circolazione del virus. I farmaci disponibili hanno dimostrato di essere sicuri e di ridurre dell'80% le infezioni respiratorie da RSV che richiedono ospedalizzazione. Per i bambini che nasceranno tra il 1° ottobre 2026, sono nati quindi ormai tra il 1° ottobre 2026 e il 31 marzo 2027, l'immunizzazione viene effettuata direttamente al punto nascita, prima della dimissione dall'ospedale. Per i bambini nati tra il 1 aprile e il 30 settembre 2026, la somministrazione viene effettuata dal pediatra di libera scelta, se aderente alla campagna, oppure dal centro vaccinale dell'ASL di riferimento, preferibilmente entro il 30 novembre. Possono inoltre essere immunizzati bambini nati tra gennaio e marzo 2026, che non abbiano ricevuto la protezione durante la precedente campagna, su richiesta dei genitori. Per i bambini fino a 24 mesi che presentano condizioni che li rendono vulnerabili alle forme severe, è prevista la possibilità di immunizzazione anche durante la loro seconda stagione di RSV. I genitori possono manifestare la propria volontà di aderire alla campagna anche attraverso il portale Salute Piemonte. Per garantire la copertura della campagna, la Regione Piemonte ha previsto la disponibilità di almeno 25.000 dosi, come dicevamo, di anticorpi monoclonali destinati alla protezione dei bambini contro il virus respiratorio sinciziale nel corso della stagione 2026-2027. La campagna coinvolge punti nascita, pediatri di libera scelta, centri vaccinali delle ASL, con l'obiettivo di rendere la protezione facilmente accessibile alle famiglie su tutto il territorio piemontese. L'esperienza delle precedenti campagne ha già mostrato l'importanza di questo strumento di prevenzione, con una significativa riduzione dell'incidenza della malattia, degli accessi in pronto soccorso e dei ricoveri ospedalieri legati proprio al virus respiratorio sinciziale. Tutte le informazioni sul virus respiratorio sinciziale, sull'immunizzazione e sulle modalità per proteggere neonati e bambini dalla bronchiolite sono disponibili nel focus della Regione Piemonte sul sito, ovviamente sul portale Salute Piemonte. I am so-

0: News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone atteso al Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, ad annunciarlo lui stesso domenica al termine dell'Angelus. Sospese le udienze fino al 20 ottobre, prevista una degenza di una settimana. Il mondo si stringe in preghiere intorno al pontefice. Il cardinale vicario di Roma Baldo Reina presiederà oggi la recita del Santo Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II dal Policlinico Gemelli. La diretta su TV 2000 alle ore 18. L'annuncio del Papa: non ce l'aspettavamo, ma siamo fiduciosi, così il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine di un convegno alla Gregoriana. Ascoltiamo le parole del cardinale Parolin.
2: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha fatto l'annuncio di questo intervento. E speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questo, di questa difficoltà, che quindi si possa togliere al più presto e risolvere questo problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. È una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile, e normalmente queste cose, quando sono prese in tempo, ecco, si riesce a risolvere. Nessuno se l'aspettava, però queste sono, ha detto il Papa, le sorprese di Dio.
1: La guerra in Ucraina: la Russia intensifica gli attacchi sui civili nel mirino ancora a Kharkiv. Un drone ha colpito un edificio, 3 le persone morte, 10 feriti. E 2 navi sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare. Una è affondata. Il premier bulgaro Radev ha chiesto sostegno agli alleati della NATO. I sospetti sono indirizzati su Mosca. I paesi dell'alleanza si preparino a un attacco ibrido letale dalla Russia, ha dichiarato oggi il ministro degli esteri polacco Sirovski al Financial Times. L'uscita dalla procedura di infrazione sarà la prossima primavera, a dirlo al ministro dell'economia Giorgetti in aula alla Camera in occasione dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica. Manteniamo la rotta nonostante i nuvoloni all'orizzonte, ha sottolineato Giorgetti. Ex Ilva, notte di protesta a Taranto, dove continuano i presidi sulle statali. I sindacati ribadiscono che la mobilitazione andrà avanti a oltranza finché il governo non convocherà un nuovo tavolo. L'agitazione per dire no alla chiusura degli impianti e 2.500 licenziamenti. Ieri cortei a Genova, dove oggi arriva il ministro dell'interno Piantedosi, che incontrerà stamani una delegazione dei lavoratori. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.
4: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
3: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
3: RNC in blu.

Be With You con Enrique Iglesias. Dal 2000, l'anno tondo tondo, l'inizio del nuovo millennio, alle 11:07 minuti in questo istante, riascoltata in questo martedì 13 di ottobre, proprio all'inizio della nostra seconda parte di diretta, insieme fino a mezzogiorno, con me Federico, quello del mattino, fino alle 12 appunto su RNC 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming ci trovate lì sul nostro sito rncweb.it. Allora, tra poco, come di consueto, nella nostra prima parte di seconda ora, tutte le novità a livello internazionale su sicuramente le situazioni più critiche col Medio Oriente, naturalmente, ma anche il conflitto in Ucraina, e poi tanto altro ancora con tanta musica, naturalmente lo spazio per tutti i vostri messaggi come sempre 345 32 33 124, e poi per le email potete scrivere a diretta@rncweb.it.

L'ultimo è la sua Tutto qui su RNC alle 11:12 minuti, tutto quello che c'è da sapere allora questa mattina in merito alla situazione che ribolle un po' sempre, no? In Medio Oriente, a seconda delle latitudini e longitudini, insomma, spostandoci c'è sempre qualcosa che ha a che fare, insomma, con missili, bombe, guerre. Gli Houthi hanno abbattuto un drone da ricognizione armato Saudi Wing Long sopra il governatorato di Sada nel nord dello Yemen. A riferirlo Yahya Saree, portavoce militare dei ribelli yemeniti, aggiungendo che il velivolo stava svolgendo missioni ostili quando è stato colpito con quella che ha definito un'arma appropriata. 5 terroristi di Hamas della Jihad islamica sono stati eliminati negli ultimi 2 giorni nella striscia di Gaza meridionale, ad annunciarlo il portavoce dell'IDF, aggiungendo che gli uomini stavano portando avanti complotti contro le forze israeliane. La campagna di omicidi mirati di dirigenti iraniani potrebbe essere andata troppo oltre, tanto che gli Stati Uniti ora non hanno ben chiaro il quadro della controparte con cui trattare. Ad ammetterlo è stato il presidente Donald Trump durante un comizio elettorale a Youngstown in Ohio. Potremmo aver esagerato con la leadership, ha detto, perché non sappiamo più con chi diavolo abbiamo a che fare, ha detto il presidente in dichiarazioni raccolte da CNBC TV 18, affiliata della CNBC. A dire il vero, ha detto ancora Trump, facciamo fatica a capire con chi dobbiamo negoziare, penso che abbiamo esagerato, ci saremmo potuti fermare al livello 1, ha aggiunto. L'autorità aeroportuale israeliana ha comunicato che a seguito delle ispezioni effettuate su un aereo Delta atterrato all'aeroporto Ben Gurion, dopo aver ricevuto una segnalazione sulla presenza di una bomba, non sono state rilevate anomalie e si è pertanto dichiarato il ritorno alla normalità. L'aereo è stato spostato in un'area di parcheggio remota, tutti i passeggeri sono sbarcati in sicurezza ed è stato ispezionato accuratamente dal personale di sicurezza dell'aeroporto Ben Gurion. Infine, l'ultima notizia, l'emittente Al Mazira, gestita dai ribelli Houthi, ha riferito che 2 attacchi aerei hanno colpito l'isola di Kamaran nel Mar Rosso, controllata dal gruppo Filo Iran, mentre un terzo ha colpito il distretto di Canavis, 55 km a nord-ovest della città portuale di Hodeida. L'emittente ha inoltre segnalato raid aerei nella provincia di Yaf, al confine con l'Arabia Saudita. Al Mazira ha attribuito la responsabilità degli attacchi a Riyadh senza fornire ulteriori dettagli. Gli Houthi hanno anche dichiarato di aver abbattuto un drone saudita nella provincia di Sa'ad, roccaforte dei ribelli situata nello Yemen settentrionale al confine con l'Arabia Saudita.

Benson Boone con The Time of My Life qui su RNC. Allora veniamo anche all'est europeo, all'Ucraina, ma c'è quest'ultima notizia di questa mattina che riguarda la marina francese che ha intercettato e abbordato una petroliera sospettata di operare sotto falsa bandiera come parte della flotta ombra russa, come annunciato dal presidente francese Emmanuel Macron. La petroliera DF Peak trasportava presumibilmente carburante russo soggetto a sanzioni ed è stata fermata dalla marina francese a 450 miglia nautiche, 833 km a sud del territorio francese di

che Putin voglia raggiungere un accordo più di Zelensky. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato che l'economia della Russia è in fase di stagnazione e tale rimarrà fino all'anno prossimo, ed è proprio la spesa per la difesa a mantenerla a galla. E possiamo approfondire meglio proprio questa notizia sulla stagnazione dell'economia russa, rimarrà così fino all'anno prossimo, coprendo così il sesto anno di guerra in Ucraina, anche se paradossalmente è proprio la spesa per la difesa a mantenere a galla l'economia. Almeno questo è scritto nel World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale, secondo cui dopo tre anni di crescita trainata dal motore dell'industria bellica e prospettive modeste per il 2025, 1%, il PIL della Russia è destinato a crescere dello 0,9% quest'anno, nonostante l'aumento dei prezzi globali delle materie prime. Gli attacchi ucraini alle raffinerie russe, alcune delle quali sono state costrette a sospendere le attività per mesi, hanno colpito il settore della lavorazione del greggio più duramente dei mercati stessi. In particolare, i prezzi del petrolio si attestano attualmente su livelli compresi fra il 70% e il 95% superiori rispetto a quelli prebellici. Secondo il nuovo bilancio russo, la spesa militare è destinata ad aumentare di un terzo il prossimo anno rispetto al 2026, raggiungendo i 200 miliardi di dollari e totalizzando 600 miliardi nel prossimo triennio. Due nuove navi sono state colpite sul Mar Nero al largo delle coste bulgare, lo ha annunciato il primo ministro Rumen Radev, spiegando di voler convocare l'ambasciatrice russa a seguito degli attacchi definiti inaccettabili, di cui ha informato la NATO. Un primo segnale è stato ricevuto all'1:30 riguardante una nave in difficoltà e, secondo l'equipaggio, è stato interamente tratto in salvo. L'imbarcazione battente bandiera maltese e di proprietà dell'Ucraina è stata colpita da tre droni aerei, ha scritto Radev su Facebook. Successivamente un'altra nave è stata colpita ed è affondata, ha aggiunto, precisando che un membro dell'equipaggio è stato salvato. Vediamo se ci sono l'ultima notizia, insomma, lo ribadiamo, è quello della marina francese che ha intercettato e abbordato una petroliera sospettata di operare sotto falsa bandiera come parte della flotta ombra russa, come annunciato dal presidente francese Emmanuel Macron. La petroliera DF Pik trasportava presumibilmente carburante russo soggetto a sanzioni ed è stata fermata dalla marina francese a 833 km a sud del territorio francese di Réunion. Nell'Oceano Indiano viaggiava sotto falsa bandiera del Benin.

Detto tra noi, Malika Yan su RNC, 11:26 minuti. In questo istante, insieme in diretta ancora fino a mezzogiorno, con me Federico Quello del Mattino, attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta, in streaming, ci trovate anche sul sito rncweb.it. 345-32-33-124 per tutti i vostri messaggi attraverso appunto gli sms, poi invece per le email potete scrivere a diretta @rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie, estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua

Annalisa con Madame, questa era Amica. Allora, oggi e domani è in programma la seconda giornata della fase a campionato di Champions League 26-27. Torna la Champions League, la massima competizione europea per club, riparte dopo la lunga sosta, anche qui per gli impegni delle varie nazionali. Questa sera alle ore 21 c'è l'Inter, per quanto riguarda le squadre italiane, di Cristian Chivu, che ha perso 2-1 all'esordio contro il Real Madrid a Santiago Bernabeu. Giocherà in casa e a San Siro sfiderà il Club Brugge. Nella stessa giornata e alla stessa ora il Napoli di Max Allegri, sconfitto al debutto dall'Arsenal allo stadio Maradona, sarà impegnato in trasferta in Spagna contro il Villarreal. Domani invece, mercoledì 14 ottobre alle 18:45, il Como di Fabregas, che nel primo match della sua storia in Champions ha travolto il Lipsia 4-1 al Sinigaglia, affronterà l'impegnativa trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord. Alle 21 domani sempre la Roma di Giampiero Gasperini ospiterà il Real Madrid di José Mourinho, che dopo l'Inter, con cui firmò il triplete nel 2009-2010, farà un altro tuffo nel passato, tornando all'Olimpico per affrontare i giallorossi, con cui vinse la Conference League nel 2022.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Damiano David con Born with a Broken Heart qui su RNC. Per oggi ci fermiamo qui, per quanto riguarda questo appuntamento di martedì 13 di ottobre. Ci ritroviamo domani sempre a partire dalle 10, sempre in diretta qui su RNC attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Tra pochissimo le news, gli aggiornamenti con la nostra redazione e tutte le ultime notizie di questa prima parte di giornata. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone atteso al Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, ad annunciarlo lui stesso domenica al termine dell'Angelus. Sospese le udienze finalmente ottobre, prevista una degenza di una settimana. Il mondo si stringe in preghiera intorno al pontefice. Oggi il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, presiederà la recita del Santo Rosario nella cappella di San Giovanni Paolo II dal Policlinico Gemelli. La diretta su TV 2000 alle ore 18. L'annuncio del Papa non ce l'aspettavamo, ma siamo fiduciosi, così il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine questa mattina di un convegno alla Gregoriana. Ascoltiamo le parole del cardinale Parolin.
1: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però preoccupato all'interno un po' di quello che ho detto prima, e cioè che è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile, e normalmente queste cose, quando sono presi in tempo, ecco, si riesce a risolverle. Papa Leone è amato, apprezzato e seguito da tutti, e quindi continuiamo a farlo anche in questo momento in cui appunto sarà sottoposto ad intervento. Nessuno se l'aspettava, però queste sono, ha detto il Papa, le sorprese di Dio, ed è così proprio.
0: La guerra in Ucraina, la Russia intensifica gli attacchi sui civili. Nel mirino ancora a Kharkiv, un drone ha colpito un edificio, 3 le persone morte, 10 feriti, e 2 navi sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare. Una è affondata. Il premier bulgaro Radiev ha chiesto sostegno agli alleati della NATO per capire la provenienza dei raid. I sospetti sono indirizzati su Mosca. I paesi dell'alleanza si preparano a un attacco ibrido letale dalla Russia, ha dichiarato oggi il ministro degli esteri polacco Sirovski al Financial Times. In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha detto alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti. La richiesta di scostamento di bilancio per l'attivazione della clausola di salvaguardia per difesa ed energia è un passo consapevole rispetto alla linea di prudenza adottata, sottolineato Giorgetti. Un ultimo ora: un uomo di 50 anni italiano è stato trovato senza vita in un'auto con un taglio alla gola. La scoperta è avvenuta poco prima delle 11 di questa mattina in un parcheggio ad Agropoli, nel Salernitano. Sul caso indagano i carabinieri. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne
6: e abitò fra noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: RNC in blu.
10: La radio invita te.
11: La radio invita te.
12: La radio invita voi che ci ascoltate.
11: Vecchi amici.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Ho scelto e preparato per voi anche oggi un programma di canzoni e musiche di tanti anni fa. Voglio cominciare, come di solito, con un cordiale, cordialissimo saluto e il benvenuto per l'ascolto di queste canzoni e le musiche che ci portano a tanti anni fa e anche con delle richieste da parte di ascoltatrici e ascoltatori. Un cordialissimo saluto, un benvenuto, vi auguro anche buon ascolto da Radio RNC. E voglio cominciare con Ray Cunliffe e la sua orchestra in un famoso brano, The Continental, per aprire la trasmissione di oggi. Benvenuti e buon ascolto a tutti.

Spero che molti di voi conoscano o abbiano conosciuto l'orchestra Ray Conniff con queste sue interpretazioni molto originali. The Continental, la continentale, per aprire il programma di oggi. Avremo anche delle canzoni molto romantiche da mettere in onda nel corso del nostro programma, come ad esempio Coming Home, torna a casa. Tornerò in una esecuzione in lingua italiana che noi possiamo conoscere con l'esecuzione di tanti anni fa per la composizione di Natini, Raimondo e Palumbo. Polizzi l'ha messa un po' in lingua inglese e nel 1984 Mal ha cantato questa canzone, Tornerò. E noi torniamo sempre tutti i giorni a Radio RNC per la messa in onda, per l'ascolto in tanta compagnia, in compagnia di tante ascoltatrici e ascoltatori che amano le canzoni del tempo passato con questi nostri programmi quotidiani, tutti i giorni.

un motivo molto noto per le canzoni del tempo passato, il lasciarsi e ritrovarsi. Abbiamo ascoltato questa incisione dal titolo Tornerò, una canzone che è stata interpretata da Mal in lingua inglese, incisa nel 1984. Però Natili, Raimondo e Palumbo, noi conosciamo questi compositori per questa canzone Tornerò, e rielaborata da Polizzi. Coming Home, torna a casa, tornerò, il titolo in lingua italiana. Risaliamo al 1972. Meyer e Medini hanno composto Ogni notte, ogni giorno. Interprete è Junior Magli e Mario Meyer con la sua orchestra che la accompagna. Mi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC e questa è una incisione che risale al 1972.

Con questa incisione abbiamo ascoltato la voce di Junior Magli ogni giorno, ogni notte, e in genere più o meno come si succede il giorno alla notte, molte volte si succedono monotone le giornate, molte volte

Come ho detto per presentare questa canzone, è un brano che una volta ascoltato penso non si dimentichi più, e penso che anche molti di voi abbiano riascoltato molto volentieri questa canzone, composta ed interpretata da Leano Morelli. Eravamo nel 1978 con Ruggero Cini e questa splendida orchestra e queste splendide chitarre che hanno fatto da sottofondo a Leano Morelli. Una gentile ascoltatrice ha fatto la richiesta di una canzone, spero che possa ascoltare il programma di oggi, se no metteremo in onda anche in altre puntate questa canzone che lei ha richiesto. Siamo nel 1968, la voce di Armando Savini e orchestra diretta dal maestro Tadini. Canzone quarta classificata, concorso radiofonico, un disco per l'estate. Peccato, quarto posto, una canzone che forse meritava di più, ma ormai è passato tanto tempo e le classifiche, il tempo poi...

Armando Savini per questa sua interpretazione, Perché mi hai fatto innamorare, una canzone di strepitoso successo, anche se per il disco Per l'estate del 1968 è stata la canzone quarta classificata al concorso radiofonico. Berretta e Savini hanno composto questo brano, Armando Savini in voce e orchestra diretta dal maestro Tadini. Eravamo nel 1968. Noi vogliamo proseguire questo nostro programma ringraziando le ascoltatrici e gli ascoltatori che seguono questo programma, che telefonano, che scrivono per le canzoni e le musiche del tempo passato, come questa del 1969, Jean-François Michel, per una canzone che ha avuto molto successo. Possiamo ascoltare e mettere in onda qui dalla nostra stazione per il programma Ogni Finestra una canzone, che va in onda tutti i giorni in compagnia di Aldo, Fiori Bianchi per te. Una canzone che ha avuto molto successo, anche se assomiglia un po' a Rose Rosse per te, ma questa no, è Fiori Bianchi per te, Jean-François Michel.

1969 per questa canzone che abbiamo ascoltato da Jean-François Michel, Fiori Bianchi per te. Una canzone anche questa che ha avuto tanto successo, come tutte quelle che abbiamo messo in onda nel corso del programma di oggi. Una voce femminile ancora penso ricordata come Anna Rita Spinaci. L'orchestra è diretta dal maestro Cappelletti. Pallesi e Cappelletti hanno composto la canzone Se tu non credi a me. Ma noi dobbiamo credere adesso che mettiamo in onda questo 45 giri, come tutti i 45 giri per la puntata di oggi.

molto intensa questa canzone, questa interpretazione da Anna Rita Spinacci. Il titolo era molto significativo: Se tu non credi a me. E quando si parla di amore bisogna avere fiducia, credere e avere anche tanta iniziativa. Pallesi e Cappelletti hanno composto questa canzone, interpretata da Anna Rita Spinacci e orchestra diretta dallo stesso maestro Cappelletti. Se tu non credi a me. Dobbiamo credere per la prossima canzone, che è interpretata da Mal ed è stata da lui incisa nel 1970. Isola e Mogol hanno composto la canzone, che ha per titolo Sole, pioggia e vento. E quando c'è il cambio di stagione, specialmente c'è sole, ma soprattutto pioggia e vento. Piero Pintucci con la sua orchestra lo accompagna. Questa incisione risale al 1970 e una voce molto amata, molto nota e conosciuta, quella di Mal, che una volta era del complesso The Primitives.

come nelle vicissitudini della vita, non sempre c'è il sole, non sempre c'è pioggia, non sempre c'è vento, non sempre c'è la salute e non sempre si sta proprio come si vorrebbe. E così potrebbe essere anche per il significato di questa canzone e delle persone che si rivolgono ad altre persone per avere dell'affetto. Sole, pioggia e vento, interprete di questa canzone era Mal. Si dice che le note sono 7, ma in effetti sono molto di più se si considera la scala cromatica, oppure se si considerano i semitoni, o ancora molto meno, come potrebbe essere una progressione sonora, come e lì le note non ci sono più. Pace Martin e Kurt hanno composto una canzone che ascoltiamo da Shandy Show con orchestra diretta da King Woman. Se ho parlato di note è perché ho detto che le note sono 7, ma quella che vale di più per Shandy Show è la nota Si. Questa canzone ce lo conferma.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza è l'italiano,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone, dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E tra le tante lune delle canzoni, la luna del lunedì ci ha portato la sigla per chiudere questo programma. Programma Ogni finestra una canzone in compagnia di Aldo, programma che va in onda tutti i giorni a Radio RNC. Un cordialissimo saluto, grazie del vostro ascolto e a risentirci.
0: Primo sole sorride il mondo.
5: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali.

Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Papa Leone sta arrivando al Policlinico Gemelli per il ricovero in vista dell'intervento a un polmone. Alle 18 il rosario del Gemelli presieduto dal Cardinal Reina. Ucraina, ancora attacchi russi su civili, affondate due navi al largo della Bulgaria. La tregua annunciata da Trump di fatto non esiste. Houthi sostenuti dall'Iran hanno rivendicato l'attacco con missili balistici avvenuto ieri contro l'aeroporto di Riyadh. Giorgetti in aula alla Camera presenta il documento di programmazione finanziaria prima del voto sullo scostamento di bilancio. Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone sta per arrivare al Policlinico Gemelli per il ricovero in vista dell'intervento di asportazione di un nodulo polmonare. Noi ci colleghiamo in diretta per gli ultimi aggiornamenti con Cristiana Caricato. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno dal Policlinico Gemelli. Il Papa alle 12.58 ha lasciato il Vaticano, il convoglio di macchine che lo porterà qui al Policlinico e per strada c'è ad attenderlo una folla di telecamere, fotografi, giornalisti di tutto il mondo, oltre a molti pazienti, visitatori del Policlinico che si sono assietati all'ingresso al terzo piano, l'ingresso principale. Il Papa dovrebbe arrivare e percorrere a piedi, entrare a piedi all'interno dell'ospedale, dove il suo ricovero servirà ad asportare un nodulo polmonare rilevato durante controlli di routine. È stato lui stesso domenica scorsa, al termine dell'Angelus, ad annunciare questa patologia, ad annunciare l'intervento chirurgico che potrebbe avvenire già in giornata intorno alle 16 ad opera dell'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora, ma questa decisione verrà comunicata direttamente dalla sala stampa dopo che i medici avranno visto fisicamente il paziente. Al più tardi potrà essere operato domani mattina. Il decorso post-operatorio è di circa una settimana. Il Papa ha voluto sorprendere tutti dichiarando lui stesso questa patologia e la necessità dell'intervento, probabilmente un'accelerazione dovuta anche al suo forte desiderio di non procrastinare il viaggio in America Latina previsto per dal 6 al 17 novembre. Per ora è tutto, linea allo studio.
0: L'annuncio del Papa un fulmine a ciel sereno, ma siamo fiduciosi. Così questa mattina il segretario di Stato, il cardinale Parolin. Ascoltiamo le sue parole.
2: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. E speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però preoccupato all'interno un po' di quello che ho detto prima, e cioè che è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile, e normalmente queste cose, quando sono prese in tempo, ecco, si riesce a risolverle. Il Papa Leone è amato, apprezzato e seguito da tutti, e quindi continuiamo a farlo anche in questo momento in cui appunto sarà sottoposto ad intervento. Nessuno se l'aspettava, però queste sono, ha detto il Papa, le sorprese di Dio, ed è così proprio.
0: La Chiesa nel mondo prega per la salute del Papa. Al Gemelli alle 18 il rosario presieduto dal Cardinal Reina. Sentiamo Giorgia Bresciani.
3: Esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo vescovo è con questo intento che il cardinale vicario Baldo Reina presiederà oggi alle 18 la recita del rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, che sarà trasmessa in diretta da TV2000. Messaggi di vicinanza sono arrivati dal Paraguay, dall'Argentina e dal Perù, i tre paesi che Leone XIV visiterà nel suo sesto viaggio apostolico dal 6 al 17 novembre prossimi. Particolarmente intensa la preghiera al Ciclaio, la diocesi di Robert Francis Prevost dal 2019 al 2023, dove sono state organizzate veglie a rosari collettivi per affidare la vita del loro amatissimo ex vescovo a Dio e al Cristo Moreno. Da Chicago, terra natale del pontefice, il cardinale arcivescovo Blaise Cupi ci invita a unirsi in preghiera per una sua rapida e completa guarigione. I confratelli agostiniani pregano uniti per la sua salute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: E ora voltiamo pagina. La Russia continua a bombardare l'Ucraina. 4 le vittime a Kharkiv, decine i feriti. Se attaccati saremo pronti a combattere, le parole del comandante della NATO in Europa. Sentiamo Marco Burini.
4: 4 morti e decine di feriti a Kharkiv, 2 vittime a Kiev per i raid con missili e droni su palazzi e abitazioni. Le notizie che arrivano dall'Ucraina, i cadaveri portati via, i feriti, i sopravvissuti straniti davanti ai detriti, cancellano le chiacchiere di Trump e confermano le intenzioni di Putin. Guerra e soltanto guerra. A chi gli chiedeva su cosa basava l'affermazione che Mosca e Kiev avessero concordato un cessate il fuoco energetico, il boss della Casa Bianca ha replicato: hanno accettato perché io ho detto che avevano accettato, mentre i suoi uomini hanno minacciato i funzionari ucraini di interrompere la condivisione di informazioni e forniture militari, fanno sapere da Kiev. E nei prossimi giorni a Mosca è atteso il capo dell'FBI, Patel. La visita preoccupa anche negli Stati Uniti. I democratici chiedono chiarimenti e accusano il clan di Trump, con il genero Kushner in testa, di pianificare affari con Putin. Marco Burini, linea allo studio.
0: E nel Golfo gli Houthi, ribelli dello Yemen sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato l'attacco con missili balistici avvenuto ieri contro l'aeroporto di Riyadh. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
5: In Iran non sappiamo più con chi trattare, ha detto Donald Trump parlando ieri sera ad una manifestazione elettorale in Ohio e spiegando che gli omicidi mirati della leadership iraniana potrebbero essere andati troppo oltre. Nonostante ciò, Trump ribadisce che Teheran non avrà l'arma nucleare e promette un calo del prezzo della benzina quando la guerra finirà. Teheran, da parte sua, rivendica invece il controllo dello stretto di Hormuz e nega alle potenze esterne il diritto di interferire. Una situazione di stallo che incendia l'altro fronte della guerra, quello yemenita. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato gli attacchi contro l'aeroporto di Riyadh, mentre i sauditi annunciano di aver intercettato 3 missili diretti contro Riyadh e il sud del paese. Trump ha parlato nelle ultime ore con il principe ereditario Bin Salman, non escluso che gli Stati Uniti intervengano a sostegno dell'alleato saudita. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Ora in Medio Oriente, in Israele, dove la corrispondente Alessandra Puzzetti ci racconta operazioni dei coloni nei territori palestinesi.
6: Un'altra notte di violenza per mano di coloni estremisti nei territori palestinesi. Spacciandosi per soldati israeliani, un gruppo di incappucciati è entrato in una casa palestinese vicino a Nablus e ha picchiato, armato di bastoni, padre, madre e le 2 figlie adolescenti. L'ennesimo attacco impunito che ha visto nelle ultime 2 settimane più di 100 episodi di violenza, specialmente contro i contadini palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. A poco serve la presenza di decine di attivisti a protezione dei contadini. Ieri è stato arrestato l'esercito israeliano anche l'ex capo della direzione di intelligence dell'aeronautica militare israeliana, colpevole di aver difeso una contadina palestinese dalle botte di un colono. Violenze di cui si parla quando ad essere attaccati sono soldati o poliziotti israeliani. Sotto inchiesta ci sarebbero un parlamentare e il direttore generale del partito di Ben-Gvir, Itay Neiman, che avrebbe rotto il naso con un pugno a un poliziotto. I due negano le accuse, anche perché il ministro della pubblica sicurezza è il leader del loro partito. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
0: E ora la politica. In Parlamento oggi si vota lo scostamento di bilancio. Questa mattina l'intervento del ministro Giorgetti ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
7: Buongiorno Antonella, sì, è tempo di manovra, possiamo dire, dopo il via libera del Parlamento, documento di finanza pubblica, allo scostamento di bilancio che avverrà tra poco, circa un quarto d'ora. La partita poi si sposta nel Consiglio dei Ministri per l'approvazione. In Parlamento il ministro dell'Economia Giorgetti, il custode dei conti pubblici, non si sbilancia troppo anche sui tempi. Ci potrebbe essere uno slittamento sulla data del 20 ottobre, approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Si gioca infatti in parallelo la partita con l'Europa per ottenere una deroga sui conti pubblici e ottenere così maggiore margine di azione. Una manovra dunque che rischia di essere elettorale. I partiti, soprattutto di maggioranza, spingono per provvedimenti incisivi, sebbene le casse non lo permettano. In qualche modo invece le opposizioni vanno all'offensiva perché si tratta, dicono, di una manovra sballata, senza prospettive. Poco fa è arrivato da Bruxelles il via libera alla richiesta dell'Italia dei fondi SAFE per 8 miliardi, un prestito con tassi di interesse molto bassi per rinnovare l'apparato militare. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. E prima di chiudere, la notizia che Papa Leone è arrivato al Policlinico Gemelli. Oggi pomeriggio è previsto l'intervento. E questo è tutto. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dedeir.
8: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

In blu, la radio con tante radio dentro. In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103 che bambola riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola

Perdi un'occasione, lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampione. Che sventola!

lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio compassione, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Papa Leone è arrivato al Policlinico Gemelli, dove nel pomeriggio sarà operato per un nodulo al polmone. Il ricovero nell'ospedale dell'Università Cattolica poco dopo le 13. Dal Gemelli sentiamo Cristiana Caricato.
2: Il suo ricovero servirà ad asportare un nodulo polmonare rilevato durante controlli di routine. È stato lui stesso domenica scorsa al termine dell'Angelus ad annunciare questa patologia, ad annunciare l'intervento chirurgico ad opera dell'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il decorso post-operatorio è di circa una settimana. Il Papa ha voluto sorprendere tutti dichiarando lui stesso questa patologia e la necessità dell'intervento, probabilmente un'accelerazione dovuta anche al suo forte desiderio di non procrastinare il viaggio in America Latina previsto per dal 6 al 17 novembre. Per ora è tutto, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, l'ha annunciato il premier Radev spiegando di voler convocare l'ambasciatrice russa. Un'imbarcazione battente bandiera maltese di proprietà ucraina è stata colpita da tre droni aerei intorno a l'una di notte, mentre un'altra nave è stata colpita ed affondata più tardi, tratto in salvo un membro dell'equipaggio. La politica, il Parlamento vota lo scostamento di bilancio prima che il Consiglio dei Ministri esamini il documento di finanza pubblica in mattinata alla Camera. Intervento del ministro dell'economia Giorgetti.
3: È tempo di manovra, possiamo dire, dopo il via libera del Parlamento, documento di finanza pubblica, allo scostamento di bilancio. Ora la partita poi si sposta nel Consiglio dei Ministri per l'approvazione. In Parlamento il ministro dell'economia Giorgetti, il custode dei conti pubblici, non si sbilancia troppo anche sui tempi. Ci potrebbe essere uno slittamento sulla data del 20 ottobre, approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Si gioca infatti in parallelo la partita con l'Europa per ottenere una deroga sui conti pubblici e ottenere così maggiore margine di azione, una manovra dunque che rischia di essere elettorale. I partiti, soprattutto di maggioranza, spingono per provvedimenti incisivi, sebbene le casse non lo permettano. Poco fa è arrivato da Bruxelles il via libera alla richiesta dell'Italia dei fondi SAFE per 8 miliardi, un prestito con tassi di interesse molto bassi per rinnovare l'apparato militare da Palazzo Chigi. Augusto Mantelli.
1: La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, con punte di incrementi superiori al 100% per abitazione e utenze, alcolici, tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi. Inferiori al 30% invece gli incrementi per i servizi di istruzione e sanità, lo scrive l'Istat nel report sui prezzi al consumo. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,36%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: pomeriggio da Pier Achille Dolfini Papa Leone al Policlinico Gemelli, dove nel pomeriggio sarà operato per un modulo al polmone, ricovero nell'ospedale dell'Università Cattolica poco dopo le 13 per il pontefice, la vicinanza e l'affetto di tutto il mondo. La guerra in Ucraina, altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, l'ha annunciato il premier Radev spiegando di voler convocare l'ambasciatrice russa. Un'imbarcazione battente bandiera maltese di proprietà ucraina è stata colpita da tre droni aerei intorno all'una di notte, mentre un'altra nave è stata colpita poi ed è affondata più tardi, tratto in salvo un membro dell'equipaggio, 11 i dispersi. È sempre alta la tensione anche in Medio Oriente, con i ribelli Houthi che hanno rivendicato l'attacco all'aeroporto di Riyadh. Intanto proseguono le operazioni dei coloni israeliani nei territori palestinesi.
1: Un'altra notte di violenza per mano di coloni estremisti nei territori palestinesi. Spacciandosi per soldati israeliani, un gruppo di incappucciati è entrato in una casa palestinese vicino a Nablus e ha picchiato, armato di bastoni, padre, madre e le due figlie adolescenti. L'ennesimo attacco impunito che ha visto nelle ultime due settimane più di 100 episodi di violenza, specialmente contro

0: sarebbero un parlamentare e il direttore generale del partito di Ben-Gvir, Itay Naiman, che avrebbe rotto il naso con un pugno a un poliziotto. I due negano le accuse, anche perché il ministro della pubblica sicurezza è il leader del loro partito. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2020 e il 2025 è stata pari al 63%, con punte di incrementi superiori al 100% per abitazioni e utenze, per alcolici, tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi. Inferiore al 30% invece gli incrementi per i servizi di istruzione e sanità, lo scrive l'Istat nel report sui prezzi al consumo. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,22% a quota 109 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. Yeah!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: con un pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini e Papa Leone al Policlinico Gemelli, dove viene operato per un nodulo al polmone. Per il pontefice la vicinanza e l'affetto di tutto il mondo. Sentiamo il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin.
1: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. E speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però preoccupato all'interno un po' di quello che ho detto prima, e cioè che è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile. Papa Leone è amato, apprezzato e seguito da tutti, e quindi continuiamo a farlo anche in questo momento in cui appunto sarà sottoposto ad intervento.
0: La guerra in Ucraina, altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, l'ha annunciato il premier Radev spiegando di voler convocare l'ambasciatrice russa. Un'imbarcazione battente bandiera maltese di proprietà ucraina è stata colpita da 3 droni aerei intorno a 1 di notte, mentre un'altra nave è stata colpita ed affondata più tardi, tratto in salvo un membro dell'equipaggio, 11 i dispersi. Sempre alta la tensione anche in Medio Oriente con i ribelli Houthi che hanno rivendicato l'attacco all'aeroporto di Riyadh di ieri.
1: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità.
2: In Iran non sappiamo più con chi trattare, ha detto Donald Trump parlando ieri sera ad una manifestazione elettorale in Ohio e spiegando che gli omicidi mirati della leadership iraniana potrebbero essere andati troppo oltre. Nonostante ciò, Trump ribadisce che Teheran non avrà l'arma nucleare e promette un calo del prezzo della benzina quando la guerra finirà. Teheran, da parte sua, rivendica invece il controllo dello stretto di Hormuz e nega alle potenze esterne il diritto di interferire. Una situazione di stallo che incendia l'altro fronte della guerra, quello yemenita. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato gli attacchi contro l'aeroporto di Riyadh, mentre i sauditi annunciano di aver intercettato 3 missili diretti contro Riyadh e il sud del paese. Trump ha parlato nelle ultime ore con il principe ereditario Bin Salman, non escluso che gli Stati Uniti intervengano a sostegno dell'alleato saudita. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: FIM, FIOM e WILM annunciano di aver proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva dopo la mancata convocazione da parte del governo. Valuteremo di proclamare ulteriori mobilitazioni, fanno sapere i sindacati metalmeccanici a Genova e Taranto, in corso intanto la seconda giornata di scioperi. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,29%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio,
7: la tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. Let's move!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini, Papa Leone al Policlinico Gemelli, dove viene operato per un nodulo al polmone. Per il pontefice la vicinanza e l'affetto di tutto il mondo.
2: Esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo vescovo è con questo intento che il cardinale vicario Valdo Reina presiederà oggi alle 18 la recita del rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, che sarà trasmessa in diretta da TV 2000. Messaggi di vicinanza sono arrivati dal Paraguay, dall'Argentina e dal Perù, i tre paesi che Leone XIV visiterà nel suo sesto viaggio apostolico dal 6 al 17 novembre prossimi. Particolarmente intensa la preghiera al Ciclaio, la diocesi di Robert Francis Prevost dal 2019 al 2023, dove sono state organizzate veglie e rosari collettivi per affidare la vita del loro amatissimo ex vescovo a Dio e al Cristo Moreno. Da Chicago, terra natale del pontefice, il cardinale arcivescovo Blaise Cupich invita a unirsi in preghiera per una sua rapida e completa guarigione. I confratelli agostiniani pregano uniti per la sua salute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La politica: il Parlamento vota lo scostamento di bilancio prima che il Consiglio dei Ministri esamini il documento di finanza pubblica in mattina. Nata alla Camera l'intervento del Ministro dell'Economia Giorgetti.
3: È tempo di manovra, possiamo dire, dopo il via libera del Parlamento, documento di finanza pubblica, allo scostamento di bilancio. Ora la partita poi si sposta nel Consiglio dei Ministri per l'approvazione. In Parlamento il Ministro dell'Economia Giorgetti, il custode dei conti pubblici, non si sbilancia troppo anche sui tempi. Ci potrebbe essere uno slittamento sulla data del 20 ottobre. Approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Si gioca infatti in parallelo la partita con l'Europa per ottenere una deroga sui conti pubblici e ottenere così maggiore margine di azione. Una manovra dunque che rischia di essere elettorale. I partiti, soprattutto di maggioranza, spingono per provvedimenti incisivi, sebbene le casse non lo permettano. Poco fa è arrivato da Bruxelles il via libera alla richiesta dell'Italia dei fondi SAFE per 8 miliardi, un prestito con tassi di interesse molto bassi per rinnovare l'apparato militare da Palazzo Chigi. Questo non termina.
1: FIM, FIOM e UILM annunciano di aver proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Dopo la mancata convocazione da parte del governo, valuteremo di proclamare ulteriori mobilitazioni, fanno sapere i sindacati metalmeccanici a Genova e Taranto, in corso intanto la seconda giornata di scioperi. La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, con punte di incrementi superiori al 100% per abitazioni, utenze, per i servizi finanziari e assicurativi, inferiori al 30% invece gli incrementi per i servizi di istruzione e sanità, lo scrive l'Istat nel report sui prezzi al consumo. Prosegue in terreno lievemente negativo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,02%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC, a Cuneo Provincia, sui 107 e 300.
1: La libertà spaventa più di una prigione, e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli. Perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme e vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo

RNC presenta Parabole come pietre di padre Alberto Maggi, edito da Cittadella Editrice. Letture di Carla Sprinzeles. Proseguiamo con la parabola del fariseo e del pubblicano. Allora quest'uomo ringrazia il Signore per tutte le cose che il Signore non ha chiesto. In nulla di quello che lui ringrazia il Signore si rivolge verso gli altri, ma accusa gli altri di essere rapaci, ingiusti e adulteri. Qui è l'ironia dell'Evangelista, perché sono proprio i farisei che Gesù ha accusato di essere rapaci, di essere ingiusti e di essere adulteri. L'adulterio nella Bibbia non significa solo tradimento coniugale, ma anche l'adorazione di altre divinità. Lui nel Tempio non sta adorando Dio, sta adorando se stesso. Ha messo se stesso al posto.

posto di Dio. Poi, già che c'è, vede schifito, orrore, un pubblicano, e neanche come questo pubblicano. Adesso il fariseo è veramente soddisfatto. Un abisso lo separa da quest'essere immondo, dalla sua santità, ed ecco che elenca i suoi meriti.

Digiuno due volte la settimana. E chi te l'ha chiesto? Il digiuno in Israele era previsto un solo giorno all'anno, nel giorno del perdono. Cos'era questo giorno del perdono? Conoscete tutti l'espressione capro espiatorio. Deriva da questa cerimonia ebraica. Un giorno all'anno il sommo sacerdote imponeva le mani su un caprone, che significava scaricare tutti i peccati degli ebrei su questo caprone, e poi lo spediva nel deserto, dove naturalmente andava incontro alla morte. In quel giorno si faceva il digiuno, ma i farisei, come quelli che vogliono essere più preti dei preti, non gli bastava per distinguersi dall'altro. Digiunavano due giorni la settimana, il lunedì in ricordo della salita di Mosè sul monte Sinai e giovedì in ricordo della discesa. Tra l'altro sono proprio questi due giorni in cui Gesù va a pranzo, e quindi digiuno due volte la settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo. Era previsto il pagamento delle decime su certi generi alimentari, ma loro, per essere sicuri, la pagavano su tutto. Non si vanta di nulla, che sia un'azione positiva nei confronti dell'altro, solo digiuno e pago le decime. Sempre Isaia, invece, nel brano a cui prima abbiamo accennato, dice: smettete di presentare offerte inutili. Chi vi ha chiesto niente?

Se andiamo a vedere un fariseo fanatico insuperabile nelle sue devozioni e nelle sue prescrizioni, che poi quando ha incontrato Gesù si è pentito e ha capito la novità, bisogna che andiamo a leggere Saulo, perché poi diventerà Paolo. Paolo dice: «Io quando ero fariseo ero imbattibile, nessuno mi superava nell'osservanza. Quando poi ho incontrato Gesù, tutto quello che prima per me aveva un valore, e qui usa un termine, e permettetemi di dirlo nella lingua cruda, come scrive Paolo, anche se poi i traduttori lo traducono con spazzatura. Qualcuno un po' più osè traduce con escrementi, ma in ebraico è proprio merda. Proprio un rifiuto». E sempre Paolo nella lettera ai Colossesi, parlando di tutte le pratiche religiose, i digiuni, le preghiere, le devozioni, i sacrifici, tutte queste cose cadenzavano la vita della persona religiosa, arriva a dire al capitolo 2: attenti, queste cose hanno una parvenza di sapienza, di religiosità. Con la loro falsa religiosità, umiltà e mortificazione del corpo, ma in realtà non hanno altro valore se non quello di soddisfare il proprio io. È tremendo quello che dice Paolo. Lui questo l'ha sperimentato. Vuol dire che tutte queste pratiche religiose, innanzitutto, sono inutili perché non fanno altro che alimentare il proprio io, il proprio egocentrismo. Facendo queste pratiche ti senti a posto con Dio, sei sazio di te stesso e quindi sei sazio del niente. Paolo quindi ritiene tutte queste cose nocive. Ebbene, il fariseo si vanta, offre al Signore quello che il Signore non chiede, quello che è nocivo.

Vediamo ora l'altro personaggio, invece il pubblicano stando lontano. Il primo stava davanti, in piedi. Invece il pubblicano neanche osa quasi entrare, stava lontano, non voleva nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, ed è importante quello che dice quest'uomo, che esprime una fede straordinaria. O Dio, sii misericordioso con me peccatore. Dio, tu vedi la mia situazione, non posso cambiarla, non ho la possibilità di cambiare vita, ma tu, la misericordia, la puoi dimostrare pure a me, anche se non cambio vita? E questo è lo sconcerto che c'è nei Vangeli. Avete mai visto che Gesù, pur accogliendo e perdonando i pubblicani, non invita mai a cambiare mestiere? Quando Gesù perdona, cancella i peccati della prostituta nel Vangelo di Luca. C'è qualcosa che manca. Smettila con questo mestiere. Allora la lancio come un'ipotesi di riflessione che poi a casa ci costringerà ad andare a leggere il Vangelo. È possibile vivere una vita che la religione considera immorale e nello stesso tempo essere graditi a Dio? Questa è la grande incognita che c'è nei Vangeli. Gesù dimostra il suo amore a questa persona, in questo caso il pubblicano, ma senza chiedergli di cambiare vita. Perché? Perché non può cambiare vita. Vivono in una situazione tale che da questa non possono più tornare indietro. Allora queste persone sono condannate per sempre? Sono condannate? E come osa il pubblicano? È Gesù che mette queste parole in bocca al pubblicano. E qui che vita faccio? Vedi che sono immerso fino al collo nel peccato. Puoi dimostrare misericordia pure a me, oppure mi devo considerare un maledetto da Dio? Quindi ecco la preghiera che fa il pubblicano. Quella del pubblicano non è un'espressione di umiltà, ma lui dichiara apertamente qual è la sua condizione. Io vivo completamente nel peccato. Indietro non posso tornare perché nessuno mi può togliere da questo marchio infame, che sono un pubblicano. Ebbene, dimostrami pur in questo peccato la tua misericordia. Quello che Gesù dice è in linea con la grandissima spiritualità, quel filone alto che a volte è intermittente, ma che è sempre continuo e accompagna l'Antico Testamento. C'è un salmo che conoscete tutti, il Salmo 22, il Signore è il mio pastore, dove c'è un'espressione di fede incredibile. Il salmista dice: anche se andassi nella valle della morte, cioè nel regno dei morti, io so che tu mi vuoi tanto bene, mi sei fedele e anche lì sei con me.

Il salmista sta dicendo qualcosa di sconcertante. Potremmo tradurre per comprendere: io so che tu mi ami tanto e so che tu mi vuoi tanto bene, che io sono certo che se anche finisco all'inferno, tu vieni all'inferno con me. Pensate che fede! L'uomo che sa che in qualunque situazione non viene mai abbandonato da Dio. Finissi all'inferno, tu mi vuoi tanto bene che vieni all'inferno con me. È quello che il pubblicano e il peccatore che sta chiedendo al Signore. Vivo nel peccato, mi vuoi mostrare la tua misericordia anche vivendo nel peccato? Ed ecco la sentenza scandalosa, sconcertante di Gesù. Vi dico che questi tornò a casa giustificato e l'altro invece no. Che colpa ha il fariseo per non essere perdonato? Che meriti ha il pubblicano per essere perdonato? Perché chi si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Qui l'Evangelista presenta due individui che stanno tutte e due in una condizione di chiusura a Dio. Il fariseo perché è tanto incentrato su se stesso. Il pubblicano perché vive una vita di peccato. Ma soltanto il pubblicano è colui che se ne rende conto e chiede al Signore la sua misericordia.

Cosa vuol dire allora questa parabola? Che il Signore dimostra la sua misericordia a colui che vive nel peccato ma rifiuta la santità fasulla del fariseo. Ripeto, il fariseo non ha nessuna colpa. Eppure Gesù dice: rimani nel tuo peccato. Il pubblicano non ha nessun merito, eppure il Signore lo assolve, perché Gesù, proprio rivolgendosi ai farisei, aveva detto: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma gli ammalati. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Il crimine della religione è stato quello di convincere che gli ammalati, che per la loro condizione di ammalati non possono rivolgersi al medico finché non sono sani. È un'assurdità. Chi di noi, se si prende l'influenza e gli chiedi: hai chiamato il medico? Risponde: no, appena sono guarito lo chiamo. Ma del medico hai bisogno adesso? No, adesso che sono ammalato non vorrai mica che mi faccia vedere dal medico così infermo. Hai preso l'aspirina? No, perché ho la febbre. Adesso, quando mi è passata, la prendo. L'aspirina la devi prendere adesso che hai la febbre. Ecco, il crimine della religione è stato questo. Proprio agli ammalati, proprio agli infermi è stata negata la possibilità di incontrarsi con il medico, l'unico che avrebbe potuto salvarli. Allora Gesù dice: no, non sono venuto per i sani, i giusti, ma sono venuto per gli ammalati, i peccatori.

Spero che queste letture siano riuscite a eliminare quelle scorie sul volto di Dio e quel poco che riesce a brillare ci faccia ubriacare di contentezza. Un Dio che ama tutte le persone indipendentemente dalla loro condotta, dal loro comportamento. Un Dio che dimostra il suo amore a tutti quanti. Chi accoglie questo Dio si mette in sintonia inevitabilmente, avrà la vita completamente modificata, radicalmente cambiata, perché non vedrà più le persone come rivali, come nemici, ma ogni persona la vedrà come un regalo che Dio gli ha fatto, perché la sua vita sia più piena. La nostra esistenza dipende. È quella tessera del mosaico che ci voleva per far capire tutto il mosaico. Al contrario, e speriamo di no, ogni persona che noi non accogliamo è un buco nero in questo mosaico, un buco irrimediabile. Ecco, l'invito, l'augurio con il quale concludiamo questo incontro è questo.

Visto che spesso mi domandano qualcosa su Alberto Maggi, ecco che voglio parlare e dire qualcosa sul Centro di Studi Biblici che padre Alberto Maggi ha fondato a Montefano, vicino a Macerata. Alberto Maggi, frate dell'Ordine dei Servi di Maria, ha studiato nelle Pontificie Facoltà Teologiche Marianum e Gregoriana di Roma e a Gerusalemme alla Scuola Biblica Archeologica Francese. Alcuni anni fa, quando padre Alberto Maggi era alla Scuola Biblica Archeologica Francese, studiando e commentando le Beatitudini e il Padre Nostro, ha toccato con mano quanto sia esuberante la produzione a livello scientifico in campo biblico. Una media alla settimana normalmente di 30 titoli tra articoli e libri che escono di approfondimento della Sacra Scrittura, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. Beh, su questi 30 buttiamone via 20 perché non sono efficaci, non buoni, ma una decina la settimana sono tutte le novità che aiutano a comprendere meglio il messaggio di Gesù. Molte di queste novità vengono dall'archeologia. L'archeologia è un libro che non si può falsificare e gli scavi archeologici fanno comprendere molto meglio di tanti libri certe pagine della scrittura. Quindi l'archeologia è fondamentale per la conoscenza del Nuovo Testamento. Ebbene, la tristezza sta nel constatare che questa ricchezza di questa produzione non arriva per niente alla gente. Si ferma a livello di studiosi, biblisti, scienziati della Sacra Scrittura. Si ferma a livello della gerarchia ecclesiastica che raccoglie tutto e poi lo formula attraverso documenti o norma. Ma la gente non arriva perché purtroppo le manca il veicolo di comunicazione. Quindi c'è una minoranza di persone che è sazia e abbondantemente della parola di Dio e la maggior parte della gente che è poveretta, alla quale non arriva niente. Quindi voi capite che la gente vive nell'analfabetismo spirituale ed evangelico più completo.

Allora, di fronte a questa emergenza abbiamo voluto creare, e sono ormai più di 7 anni, un centro dove si studia scientificamente la scrittura, cioè ci si aggiorna di tutti gli strumenti, di tutte le novità, quelle buone che vengono fuori in campo scientifico, e poi la divulgazione a livello rigorosamente pastorale, come avete sentito in queste letture. Il linguaggio che adopero è il linguaggio comune dell'uomo di strada. Certo, capisco che dire che il Satana è finito in cassa integrazione non sarà una formula elegante dal punto di vista teologico, però rende benissimo l'idea. Quindi usare il linguaggio popolare adoperato dalle persone per esprimere quelle che sono profonde verità teologiche senza l'uso di terminologia tecnica. Questo è il nostro centro. La risposta da parte della gente è andata al di là delle nostre aspettative e delle nostre possibilità. Abbiamo visto che la gente aveva fame e sete di questo messaggio. Una caratteristica che emerge ovunque fra la gente, specialmente gli anziani, che dicono: io queste cose le ho sempre sentite dentro, ma le ho sempre tenute represse e nascoste perché pensavo che fossero peccato e che fossero eresia. Finalmente le sento formulate.

0: Il messaggio di Gesù, lo abbiamo visto in questi giorni, non va contro le aspettative delle persone, ma le realizza. Il messaggio di Gesù è la buona notizia per tutte le categorie. Ecco, questa è la nostra attività di divulgazione del messaggio di Gesù, con un occhio e un'attenzione particolare alla traduzione. Una inesatta traduzione di un testo può condurre ad una inesatta o sbagliata esistenza spirituale. Se un brano del Vangelo non è tradotto bene, le conseguenze sono nefaste. Pensate soltanto che danno che ha portato nella spiritualità cristiana il fatto che l'invito di Gesù, che abbiamo visto, convertitevi, e convertirsi significa cambiare comportamento nei confronti degli altri. Pensate il danno quando nel passato e nella traduzione latina venne tradotto con fate penitenza. Quindi l'invito di Gesù era: se non fate penitenza non entrate nel regno di Dio, nel regno dei cieli. Difatti molti santi, per l'interpretazione sbagliata, facevano molta penitenza, e più ne facevano più erano sicuri di entrare nel regno dei cieli. Invece mai Gesù si è sognato di invitare le persone a fare penitenza, e non ce n'è una volta sola nei Vangeli l'invito di Gesù. Ma questo convertitevi significa cambiare comportamento nei confronti degli altri. E con questo vi abbraccio tutti. RNC ha presentato Parabole come pietre di Padre Alberto Maggi, edito da Cittadella Editrice, letture di Carla Sprinzeles.
1: In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC, notte di classica.

0: Team Blu 2000 News.
1: Leone al Gemelli, il Papa è ricoverato al Policlinico Romano dove viene operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. Per il Pontefice l'affetto di tutto il mondo e la preghiera della Chiesa. Droni sul Mar Nero, altre due navi sono state colpite al largo delle coste della Bulgaria che vuole convocare l'ambasciatrice russa e crescono le preoccupazioni per possibili attacchi ibridi di Mosca all'Europa. Lavoratori in presidio, altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva, Genova e Taranto, seconda giornata di manifestazioni. Ma le proteste non riguardano solo il gruppo siderurgico. 25 anni di rincari dal 2000, prezzi di case e bollette raddoppiati, lo dice l'Istat, allarme del Banco Alimentare, oltre il 50% di chi ha carenza di cibo non è raggiunto dai servizi di sostegno. Buonasera da Pier Achille Dolfini, Papa Leone al Policlinico Gemelli dove viene operato per un nodulo al polmone. Per gli ultimi aggiornamenti, il punto in diretta dall'ospedale romano con Paolo Fucili. Buonasera.
2: Buonasera dall'area esterna del Policlinico Gemelli di Roma. Dall'inizio di questo pomeriggio il Papa è arrivato attorno all'una. Papa Leone è in mano all'equipe medica guidata dal professore Stefano Margaritura, specialista in chirurgia toracica. Deve sottoporsi, lo ricordavi, all'operazione per asportare un nodulo al polmone che mi ha annunciato da lui stesso domenica. Un intervento iniziato, si può presumere, attorno alla metà del pomeriggio. Si attendono però ancora comunicazioni ufficiali tramite la sala stampa vaticana, presumibilmente in serata. Sappiamo già che per una settimana Papa Leone non potrà tenere udienza né svolgere altre attività, tutto sospeso fino a martedì prossimo ufficialmente. Una curiosità, Leone non occupa le stanze occupate in precedenza negli altri ricoveri dai suoi predecessori, come Francesco, dovrà andare più in là, Giovanni Paolo II. Le stanze del Papa sono attualmente in ristrutturazione. Si prega per il Papa in tutto il mondo e anche qui al Policlinico Gemelli alle 18. Adesso, proprio in questi minuti, inizia un rosario guidato dal Cardinale Reina, vicario di Roma, nella cappella intitolata San Giovanni Paolo II, proprio all'interno del Policlinico Gemelli. Da qui è tutto, ti restituisco la linea.
1: Grazie a Paolo Fucili. A Papa Leone abbiamo sentito, arrivato poco dopo le 13 al Gemelli, per lui all'ingresso dell'ospedale dell'Università Cattolica al saluto di pazienti e fedeli. Cristiana Caricato.
3: La giornata più lunga per la Chiesa e il mondo in ansia per le condizioni di Papa Leone inizia con le dichiarazioni del segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin.
4: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento.
3: Intanto la folla di telecronisti, cameraman e fotografi intasa l'ingresso del Policlinico Gemelli. Alle 12.58 il convoglio con a bordo il pontefice lascia il Vaticano e si dirige verso l'ospedale. L'arrivo pochi minuti dopo alla ressa dei media di tutto il mondo si aggiungono pazienti, visitatori, operatori sanitari e semplici fedeli. Benvenuto al Gemelli, sono le parole con cui lo accoglie Daniele Franco, il presidente della Fondazione Agostino Gemelli. Il Papa sorride, apparentemente sereno, e fa il suo ingresso come se quella che si appresta a vivere sia una semplice visita e non un ricovero. Saluta affettuoso i tanti che gli dimostrano affetto e calore con frasi di incoraggiamento. Si sofferma con i malati in carrozzina. Pochi minuti anche lui diventerà un degente. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina. La guerra in Ucraina, altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Intanto crescono le preoccupazioni per possibili attacchi ibridi di Mosca. Vito De Torre.
5: Da due giorni l'Ucraina non effettua attacchi contro le raffinerie russe da quando il presidente americano Donald Trump ha annunciato la tregua energetica. Interi quartieri di Kiev e Kharkiv invece sono al buio a causa degli attacchi russi, prosegue Zelensky, che accusa Mosca di non rispettare la tregua annunciata da Donald Trump. Intanto, secondo il Washington Post, Stati Uniti ed Europa si avvicinano ad un piano di pace in quattro punti: garanzie di sicurezza anche militari, integrazione economica ed energetica con la Russia, e il punto più controverso prevede il cessate il fuoco sull'attuale linea del fronte, lasciando a Mosca i territori occupati. Fredda la reazione del Cremlino, ne abbiamo solo sentito parlare dai media. Tensioni anche nel Mar Nero, un mercantile affondato dopo un attacco con drone, 11 dispersi. Per il premier bulgaro l'attacco avvantaggerebbe la Russia. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Sempre alta la tensione anche nel Golfo, con i ribelli Houthi dello Yemen che hanno rivendicato l'attacco di ieri all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Antonio Soviero.
6: La guerra tra i ribelli Houthi e l'Arabia Saudita rischia di innalzarsi a un livello pericolosissimo. Dopo che Riyadh ha minacciato di bombardare la sede della compagnia petrolifera yemenita nella capitale Sana'a, controllata dai combattenti sciiti filo-iraniani, questi hanno a loro volta minacciato di colpire l'aeroporto di Riyadh e la sede del colosso petrolifero saudita Aramco a Dammam. La tensione è altissima, esplosioni udite nel pomeriggio a Sana'a, mentre le forze di difesa saudite intercettano altri missili, ma le munizioni antiaeree scarseggiano. Trump non interviene, neanche i turchi e pakistani, che hanno firmato un patto di mutua difesa con Riyadh. Intanto l'Iran si offre per mediare tra Houthi e Sauditi e Etihad Airways, la compagnia di bandiera degli Emirati, annuncia la cancellazione dei voli fino al 19 ottobre tra Abu Dhabi e le città saudite di Riyadh, Jeddah e Dammam. E se questo fronte resta caldissimo, continua lo stallo tra Stati Uniti e Iran. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: In Israele intanto si avvicinano le elezioni del 27 ottobre per il rinnovo del Parlamento. La sfida è tutta interna al partito del premier uscente Netanyahu. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
7: Ben-Gvir entra in sala Spavaldo, balla per riscaldare il supporter e cerca di conquistare qualche voto tra gli elettori indecisi di destra, perché siamo nell'hangar 11 del porto di Tel Aviv, luogo della movida della città tradizionalmente più progressista di Israele. Il potere ebraico di Ben-Gvir sta erodendo consensi al Likud. Secondo un sondaggio interno del partito di Netanyahu potrebbe arrivare anche a 12 seggi, poco più di 20 quelli attribuiti al Likud. Dal palco Ben-Gvir ha elencato quelli che ritiene i suoi principali successi, gli stessi che lo hanno reso persona non gradita in diversi paesi occidentali, a partire dalla pena di morte per i palestinesi accusati di terrorismo e dall'inasprimento delle condizioni carcerarie dei palestinesi. Entravano magri, uscivano obesi, giocavano a ping pong e si diplomavano in carcere. Tutto questo con me è finito e ora dobbiamo smantellare anche l'altra organizzazione terroristica alle nostre porte, che è l'autorità palestinese, dice Ben-Gvir, convinto che l'isolamento diplomatico sia il prezzo da pagare per la sicurezza dello Stato. Quanti israeliani gli hanno ragione lo si capirà il 27 ottobre a urne chiuse. Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Ora la politica italiana. Il Parlamento vota lo scostamento di bilancio prima che il Consiglio dei Ministri esamini il documento di finanza pubblica. In mattinata alla Camera l'intervento del Ministro dell'Economia Giorgetti. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
8: Buonasera Pier Achille, sì, è tempo di manovra. Dopo il via libera del Parlamento al documento di finanza pubblica e lo scostamento di bilancio, la partita si sposta tra poco nel Consiglio dei Ministri per l'approvazione. In Parlamento invece il Ministro dell'Economia Giorgetti, accolto questa mattina da un'aula vuota, non si sbilancia troppo anche sui tempi. Ci potrebbe essere uno slittamento sulla data del 20 ottobre di approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Si gioca infatti in parallelo la partita con l'Europa per ottenere una deroga sui conti pubblici, ottenere così maggiore margine di azione. Per le opposizioni invece unite votano contro il provvedimento e dicono no allo scostamento di bilancio che prevede 14 miliardi in due anni per le armi. Intanto da Bruxelles il via libera alla richiesta dell'Italia dei fondi SAFE per 8 miliardi, un prestito con tassi bassi per rinnovare l'apparato militare. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,04% a quota 107 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. I PM di Monza hanno chiesto una condanna a 3 anni e 6 mesi per Giovanna Rigato, imputata per tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi. La donna avrebbe preteso dall'ex premier 1 milione di euro, minacciandolo, in caso contrario, di rilasciare ai magistrati dichiarazioni lesive per la sua immagine. Rigato ha sempre respinto le accuse. Nel procedimento sono parte civile 5 figli dell'ex premier. FIM, FIOM e WILM annunciano altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Genova e Taranto in corso la seconda giornata di manifestazioni, ma le proteste non interessano solo il gruppo siderurgico. Alessio Orlandi.
9: Altri 2 giorni con le braccia incrociate negli impianti ex Ilva. Dopo le proteste di ieri, i sindacati dei metalmeccanici hanno annunciato il prolungamento dello sciopero per protestare contro la chiusura dello stabilimento di Taranto e la sospensione della produzione anche a Genova e a Novi Ligure a partire da metà novembre. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri tra poco ci sarà proprio un decreto sull'ex Ilva, in cui, ha fatto sapere il sottosegretario Mantovano, il governo vorrebbe inserire alcune tutele sociali per i lavoratori e impostare la cassa integrazione in una prospettiva non di chiusura ma di continuità aziendale. Nel capoluogo ligure, a sostegno degli operatori, ascolterai anche l'arcivescovo di Genova. La Chiesa sta dalla parte del lavoro, le parole di Monsignor Marco Tasca. Ma a protestare sono anche i dipendenti dell'azienda dell'elettronica Stratec di Trieste, scesi questa mattina in corteo per chiedere chiarezza sul futuro dello stabilimento. Contro il caro carburante, che sta mettendo in difficoltà molte famiglie italiane, continua invece la protesta dei trattori. A Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, gli agricoltori hanno bloccato il casello per dire basta anche all'aumento dei costi di produzione che sta mettendo in crisi l'olivicoltura. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Tra le molte povertà che colpiscono gli italiani sempre drammatica, quella alimentare. Oltre il 50% delle persone che necessitano di sostegno non viene ancora raggiunto dalle strutture adeguate, lo dice una ricerca promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. Giuseppe Caporaso.
10: Oltre il 50% delle persone che hanno la necessità di un sostegno alimentare non viene raggiunto dagli interventi esistenti e di fatto in condizioni di povertà assoluta, lo evidenzia una ricerca promossa dalla Fondazione Banco Alimentare e svolta in collaborazione con il Politecnico di Milano. In pratica il sistema di aiuti alimentari contribuisce in modo significativo con un pasto al giorno al 44% di persone in situazioni di indigenza. Dall'indagine emerge una fotografia della povertà alimentare lungo la penisola. Le famiglie con i minori sono tra i maggiori beneficiari, a seguire i lavoratori a basso reddito, ma anche le persone straniere e gli anziani che vivono soli. Lo studio analizza anche gli alimenti più richiesti. Al primo posto l'olio d'oliva, poi il caffè e i formaggi stagionati. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, con punte di incrementi superiori al 100% per abitazioni e utenze e per i servizi finanziari ed assicurativi. Lo scrive l'Istat nel suo report sui prezzi al consumo. Marino Galliero.
11: 100 anni di vita per raccontare l'Italia attraverso i numeri. È l'obiettivo ribadito dall'Istat alla presentazione delle celebrazioni del centenario. Per l'occasione è stato presentato un report storico. Nella serie si nota in particolare come dal 95 i prezzi siano cresciuti del 63% e per la casa del 100% in più. Ma la crescita dell'inflazione è sempre segnata dalle crisi energetiche. Andrea De Panizza, ricercatore Istat.
12: Speriamo di non ripetere l'esperienza degli anni 70. Diciamo, ci sono dati motivi per cui non dovremmo ritornare nella stessa situazione con l'inflazione a due cifre per anni.
11: Insieme ai dati che raccontano la storia del paese, l'Istat ha allestito una importante mostra di 200 metri quadrati al Palazzo delle Esposizioni di Roma, che apre domani e resterà aperta sino al 2 dicembre. Durante la conferenza stampa sulle iniziative del centenario, i lavoratori Istat hanno chiesto che a quanto fanno sia dato il giusto valore, con salari dignitosi adeguati a quelli di altri istituti europei e lo sblocco delle carriere. Marino Galdino, linea allo studio.
1: Lo sport, il calcio, due le italiane impegnate oggi nella seconda giornata della fase di campionato della Champions League. Alle 21 l'Inter riceve a San Siro il Bruges, mentre alla stessa ora il Napoli è in trasferta in Spagna sul campo del Villarreal. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Alessandro Paioli in regia, Pierachile Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento con la parrocchia Sant'Edoardo del Re di Nichelino trasmettiamo la Santa Messa martedì della 28ª settimana del tempo ordinario. Presiede l'Eucarestia Don Edward. Canto iniziale 738. Ti esalto, Dio mio Re.

0: ci può misurare la sua grandezza. Ogni vivente proclama la sua gloria, la sua opera di giustizia e verità. E santo di ogni opera, anche noi chiederemo a te. Voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, prima di iniziare la celebrazione di questa Santa Messa, ci presentiamo davanti al Signore e chiediamo perdono a Lui per le nostre fragilità, per le nostre debolezze, chiediamo perdono per tutte le nostre mancanze e per tutte le nostre colpe. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Signore Dio nostro, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Dio, nostro conforto nella fatica, sostegno nella debolezza, consolazione nel pianto, abbi pietà del tuo popolo, perché purificato dalle prove che lo affliggono, trovi finalmente ristoro nella tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. E dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge. Non avete più nulla a che fare con Cristo, voi che cercate la giustificazione nella legge. Siete decaduti dalla grazia. Noi infatti, per virtù dello Spirito, attendiamo dalla fede la giustificazione che speriamo, poiché in Cristo Gesù non è la circoncisione che conta o la non circoncisione, ma la fede che opera per mezzo della carità. Parola di Dio.

Venga a me, Signore, la tua grazia, la tua salvezza secondo la tua promessa. Non togliere mai dalla mia bocca la parola vera, perché confido nei tuoi giudizi. Custodirò la tua legge per sempre, nei secoli in eterno. Sarò sicuro nel mio cammino, perché ho ricercato i tuoi voleri. Gioierò per i tuoi comandi, che ho amati. Alzerò le mani ai tuoi precetti, che amo. Mediterò le tue leggi.

religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre, e soccorrere i deboli e conservarsi puri da questo secolo.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe finito di parlare, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli entrò e si mise a tavola. Il fariseo si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: voi farisei purificate l'esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di iniquità. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Piuttosto date in elemosina quel che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà mondo. Parola del Signore. Una situazione un po' strana che Gesù vive

invitare Gesù. E allora il Vangelo dice: egli andò e si mise a tavola. L'hanno invitato a pranzo, però Gesù dà una risposta molto dura, risponde in modo un po' duro a questo fariseo, forse perché il fariseo l'aveva rimproverato perché non aveva fatto le abluzioni. Si meravigliò, dice il Vangelo, il fariseo si meravigliò perché Gesù non aveva fatto le abluzioni prima del pranzo. E gli dicono: però tu non osservi tutti i lavaggi che bisogna fare prima di mettersi a tavola. I farisei facevano tante cose per rendersi puri davanti a Dio. Ma vedete, erano tutte cose che avevano a che fare con l'esteriorità. Invece Gesù questa sera ci invita a guardare dentro di noi. Diciamo che questo pranzo è un pranzo un po' teso, un pranzo nel quale Gesù, in quale a Gesù gli fanno un'osservazione e lui risponde in modo molto preciso. È bello che tutto ciò è avvenuto durante un momento conviviale, perché vedete, Gesù non parla di Dio dalle nuvole in su, Gesù parla di Dio partendo da quello che accade. Se la vostra religione è solo esteriorità, allora non conta nulla. Date in elemosina il vostro cuore, cioè date in elemosina voi stessi, date la vostra vita, date il vostro tempo. Perché se noi pensiamo che il rapporto con Dio sia soltanto lavarsi le mani, oppure soltanto pratiche religiose prescritte, allora siamo lontani da una relazione intima col Signore. Fate delle pratiche che sono prescritte. Allora tante pratiche diventano insignificanti se non c'è il cuore. Noi daremo solo delle briciole, non soltanto a Dio, ma anche agli altri, alle persone che incontriamo. Date in elemosina ciò che siete. Diamo noi stessi, con gratuità, con gioia, con entusiasmo. Il Signore Gesù questa sera ci invita a guardarci dentro, lasciare un po' da parte quei riti fatti soltanto per essere visti, per essere apprezzati, fatti soltanto pensando che il Signore guarda a questi riti, guarderà ciò che conta il cuore, ciò che conta è entrare in relazione, in una relazione profonda con Dio, che non riguarda soltanto l'apparenza, ma riguarda la nostra interiorità, la nostra intimità. E allora questa sera preghiamo per tutte quelle persone sono rimaste scandalizzate, così come questo fariseo è rimasto scandalizzato da Gesù, senza aver capito cosa vuol dire realmente amare Dio, servire Dio. Preghiamo per quelle persone che sono rimaste scandalizzate, forse perché non hanno capito realmente cosa vuol dire essere e vivere l'amore di Dio, vivere con Dio. Sia lodato Gesù Cristo.

0: fratelli e sorelle, Dio Padre Onnipotente vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. A Lui rivolgiamo la nostra fervida preghiera e diciamo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, oh Signore, per la Chiesa colmata di Spirito Santo. Segua fedelmente la parola di Cristo, suo Sposo, per recare a ogni creatura l'annuncio della salvezza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per i ministri del Vangelo, in particolare per quanti si trovano in terre dilaniate dalla guerra e da ogni genere di miseria, sia loro donato di perseverare in preghiera ed essere segno dell'amore di Dio per ogni uomo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per tutti i battezzati, sentano l'urgenza di annunciare il regno di Dio con la testimonianza di una vita santa e di un umile servizio ai fratelli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per le tante vittime dei conflitti e dell'egoismo dei potenti, il loro grido ottenga dal cuore misericordioso di Dio consolazione e pace, e dagli uomini vera giustizia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, ci sia concessa la grazia di vivere la parola che abbiamo ascoltato, per rendere a Dio la nostra obbedienza filiale e amare il prossimo con sincera dedizione. Preghiamo.
0: Preghiamo per i nostri cari, sono tornati da Padre. In modo particolare questa sera preghiamo per Marvulli Donatangelo, per Giordano Giovanni e famiglia, e per Di Santo Nicola e famiglia. Perché Dio nostro Padre accolga le loro anime nel paradiso celeste. Preghiamo. O Dio, nostro rifugio e nostra forza, accogli l'umile preghiera della tua Chiesa. Tu che infondi in noi una fiducia filiale, donaci di ottenere con pienezza ciò che ti chiediamo, con fede. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

Grazie.

pregate fratelli e sorelle perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre, un

0: Accogli, Signore misericordioso, le offerte di questa famiglia, perché con l'aiuto della tua protezione custodisca i doni ricevuti e raggiunga quelli eterni. Per Cristo nostro Signore. Che il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Signore, Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte. E hai donato il tuo spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.
1: Signore Dio dell'universo, in

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, si rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. La Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, i Santi Apostoli, i gloriosi Martiri, Sant'Edoardo e tutti i Santi, i nostri intercessori presso di te. Preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede, nell'amore, la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Leo, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Rivolgi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle di coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria. Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora, obbedienti alla parola del Salvatore, amati al suo divino insegnamento, diciamo con fede: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Thank you.

Preghiamo. La partecipazione a questo sacramento, o Signore, ci sostenga nel corpo e nello spirito, perché completamente rinnovati possiamo godere della pienezza del tuo dono, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione ricordo soltanto che domenica prossima ci sarà la festa patronale di Santo Padre. Dopo la messa solenne celebrata alle ore 10 ci sarà la possibilità di condividere il pranzo tutti insieme, ci sarà il pranzo comunitario, quindi per chi desidera partecipare al pranzo è pregato di rivolgersi o qui in ufficio parrocchiale oppure scrivendo all'indirizzo email info@parrocchianichino.it. Se i parrocchi erano attenti, però iscrizione, chi desidera partecipare manda una mail a questo indirizzo e così sappiamo organizzarci al meglio. Il Signore sia con voi, vi benedica, vi protegga e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate sempre il Signore con la vostra vita e andate in pace. Buona serata a tutti voi.

dalla chiesa Sant'Edoardo Re Michelino abbiamo trasmesso la Santa Messa martedì della 28ª settimana del tempo ordinario. A tutte le persone che ci ascoltano dalle case di riposo, dagli ospedali, le persone sole, l'augurio di una serena e buona serata. La linea ritorna allo studio. Grazie.

piedi e si è accettato dietro il cervello, cioè il cervello mio, sono passato, non ho detto,

0: giocatore del Bruce.
1: Thank you.

Molto, molto, molto, sì.

0: Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato la sonata in re minore per violino e basso continuo opera 5 numero 7. Nigel North, violino. Trio Sonri.
1: RNC, Torino e provincia, 107.400. Cuneo e provincia, 107.300.
2: Sognavo per noi.

0: cose stupide.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC. In blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: troviamo a San Lorenzo in Monte, che è una delle chiese più antiche del territorio riminese. Siamo subito dietro la città di Rimini, sulle colline di Covignano. San Lorenzo è un posto dell'anima, un posto antichissimo, le cui origini probabilmente risalgono già all'epoca romana.
1: Dal complesso di San Lorenzo Monte, con un solo sguardo, si abbraccia tutta la costa della Riviera Romagnola. La storia e le storie che custodisce e porta con sé non potevano restare silenti. Sollecitata dalla comunità, la diocesi di Rimini ha creato i presupposti per ridare vita a questo luogo sacro e ha trovato supporto nella visione dell'architetto Alessandra Dallana e nella passione del gruppo di archeologi di Ad Arte guidati da Marcello Cartocetti.
2: Grazie anche ai fondi dell'8x1000 abbiamo cominciato un intervento di recupero del manufatto architettonico molto importante. Un filo conduttore è stato proprio quello di dare valore a ogni segno presente. Andiamo dalle fasi davvero di fondazione della chiesa alla storia più recente, grazie ai bossoli delle pallottole che noi abbiamo rinvenuto nei muri e che ci raccontano della Seconda Guerra Mondiale, che è stata qui uno scenario terribile di guerra.
0: Gli storici, gli archeologi si sono sempre interessati a questo territorio per la presenza di numerosi rocchi di colonna di epoca romana repubblicana, probabilmente afferenti ad un tempio, però ancora il tempio non l'abbiamo trovato. Sta di fatto che con la soprintendenza, con la parrocchia e la diocesi ci siamo attivati in questi anni una serie di ricerche che hanno portato comunque al rinvenimento di una grande basilica bizantina, una basilica importantissima, a tre navate con tre absidi rivolte ad oriente, più probabilmente un battistero, il tutto rivestito con mosaici in oro. Purtroppo questi mosaici sono andati perduti nel tempo a seguito di terremoti e quant'altro, ma ancora i muri raccontano tantissime di queste storie.
1: È già stata restaurata la facciata della chiesa e ripristinata la copertura. È stato creato un portale artistico che simboleggia l'entrata nello spazio sacro in una dimensione intima e spirituale.
2: Siamo intervenuti sulla scalinata esistente di accesso alla chiesa, valorizzandola creando un elemento che è diventato un po' il simbolo del recupero di questo complesso. Abbiamo realizzato un cancello che è anche portale, che segna, diciamo, l'ingresso allo spazio sacro, richiamando degli elementi per noi importanti, che appunto sono la notte di San Lorenzo, che abbiamo voluto rievocare anche con questa poesia di Giovanni Pascoli, che è appunto 10 agosto.
1: La chiesa è chiusa dal 2004. L'obiettivo è farla tornare un luogo per la comunità locale, ma anche per i pellegrini che possono qui sostare e trovare ristoro.
0: Ci troviamo sul cammino di San Francesco che da Rimini va a Laverna, e quindi San Lorenzo è praticamente una delle prime tappe per chi parte da Rimini. Quest'autunno un gruppo di pellegrini ha visto il cancello aperto e si è voluto fermare con me mentre lavoravo a mangiare tutti insieme. Loro appunto proseguivano poi il loro cammino verso il convento di Villa Verucchio e poi via verso Laverna.
2: La casa parrocchiale ha una storia tutta sua e per me potrebbe diventare davvero tornare ad essere di nuovo un punto di incontro e di accoglienza. C'è una cucina bellissima che io immagino, un po' sognando però sperandoci, un nuovo punto di aggregazione.
1: Ma sono tanti i progetti spirituali, culturali e artistici che si possono intravedere tra una colonna e un capitello, tra un possente ulivo e una navata da recuperare.
0: Tra le varie idee ci piacerebbe promuovere un centro di restauro. Qui le pietre ti parlano sostanzialmente. Allora facciamole continuare a parlare, ma facciamole parlare insieme a noi e a chi verrà anche dopo di noi.
3: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC

0: offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo. Sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Che bel rumore.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambaravacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambaravacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere.

si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Tre giorni di fame e di fatiche non potevano essere cancellati tutt'a un tratto. Se ne accorsero i due ragazzi. Dovettero rimanere a letto il mercoledì e il giovedì e, invece di rimettersi, si sentivano sempre più stanchi e malandati. Tom cominciò ad alzarsi venerdì e sabato uscì di casa. Beck invece non poté muoversi fino a domenica e per parecchi giorni ebbe l'aspetto di una persona convalescente da una lunga malattia. Appena Tom fu informato dello stato di salute di Huck, andò a trovarlo, ma per tre giorni non lo lasciarono entrare da lui. E quando poté vederlo, gli fu imposto di non parlare della sua avventura e di non toccare argomenti eccitanti. A casa Tom era venuto a conoscenza del fatto accaduto sulla collina di Cardiff e della morte dell'amico dello spagnolo, annegato probabilmente mentre cercava di scappare. Quanto allo spagnolo, l'unico a sapere dove fosse era proprio Tom. Due settimane dopo il ritorno dalla caverna, Tom pensò di andare di nuovo a trovare Huck, completamente ristabilito ormai e in grado di ascoltare notizie eccitanti. E Tom ne aveva da raccontargli. La casa del giudice Thatcher era sulla sua strada e Tom si fermò per vedere Becky. Il giudice aveva delle visite e stava chiacchierando. Qualcuno chiese ridendo a Tom se aveva voglia di tornare nella caverna e il ragazzo disse di sì. Già, ci sono anche altri ragazzi che avrebbero tale desiderio. Non ne dubito, disse il giudice, ma abbiamo preso i provvedimenti perché nessuno ci vada più.
1: Come?
0: Due settimane fa ho fatto chiudere l'ingresso della grotta con una porta di ferro. Ho chiuso questa con tre chiavi e le chiavi le tengo io.
1: Tom si fece bianco come un panno lavato.
0: Che hai, ragazzo?
1: Presto, correte, portate un bicchiere d'acqua.
0: Gli spruzzarono l'acqua in faccia. Ah, ora stai meglio. Che c'è, Tom?
1: Signor giudice, Joel l'indiano è nella caverna.
0: Le parole di Tom lasciarono impietrito il giudice. Pochi minuti dopo, la notizia si era sparsa per il villaggio e una dozzina di barche navigava verso la caverna di MacDougall. La chiatta le seguì subito ed era piena di gente. Tom si trovava naturalmente nella barca del giudice. Quando la porta di ferro fu aperta, un triste spettacolo si presentò agli occhi degli astanti. Joe l'indiano giaceva a terra, morto, con la faccia vicino alla fessura della porta. I suoi occhi si erano rivolti fino all'ultimo istante alla luce e al mondo libero là fuori. Tom rimase commosso perché capiva, per esperienza, le pene che doveva aver sofferte quell'infelice. Era commosso, ma nello stesso tempo si sentì liberato da quell'oppressione, da quel senso di paura che gravavano su di lui dal giorno del processo. Accanto al cadavere fu trovato un coltello con la lama spezzata in due. Quanto doveva aver lavorato per tentare di uscire e aprire quella porta. Ma invece della lamiera di ferro si era rotto il coltello. Di solito in quel vestibolo si trovavano almeno mezza dozzina di mozziconi di candela lasciati dai visitatori. Ora non ce n'era nemmeno uno. Il prigioniero doveva averli mangiati. Si trovarono anche alcuni unghioli di pipistrello. Il misero
1: alla disperata ricerca di un cibo qualsiasi, aveva cacciato e mangiato quelle bestie, ma era morto ugualmente di fame. In un punto, sulla stalagmite, si era formata attraverso i secoli con le goccioline che una stalattite faceva cadere piano piano dall'alto su di essa. L'infelice indiano aveva spezzato la stalagmite per appoggiare sul troncone un sasso concavo e raccogliervi la gocciolina che ogni 20 minuti cadeva con monotona regolarità. Sono passati molti anni da quando il meticcio ha spuntato la pietra per raccogliere le preziose goccioline, ma anche oggi il visitatore si ferma a meditare su quel lento stillicidio quando visita la grotta di MacDougall. La coppa di Joe l'indiano è rimasta famosa e occupa il primo posto nell'elenco delle meraviglie. Nemmeno il palazzo di Aladino può competere con essa. Joe l'indiano fu sepolto accanto all'ingresso della grotta. Dalla città, dalle fattorie, dai casolari, venne la gente ad assistere all'interramento e tutti provarono lo stesso sentimento, come se lo vedessero impiccato. La mattina seguente Tom invitò H a un colloquio segreto in un luogo appartato. H aveva saputo dal vecchio gallese e dalla vedova Douglas la storia dell'ultima avventura di Tom, ma non aveva saputo una cosa che ora Tom gli avrebbe rivelata. «Lo so di che si tratta», disse tristemente H. «Sei andato al numero 2 e non vi hai trovato che liquori. Non me l'hanno detto, ma immagino che sia stato tu a penetrare nella taverna, e so che non vi hai trovato le monete, altrimenti me ne avresti mandata una parte». C'era, nelle parole di H, un tale senso di certezza che a Tom quasi spiacque quando dovette rispondergli:
2: «Ma io non sono affatto entrato nella taverna. Il giorno in cui hanno scoperto lo whisky, io mi trovavo nella grotta. Ti ricordi? Quel sabato c'eri tu a fare la guardia».
3: «Sì, c'ero io. Mi sembra che sia già passato un anno. Ho fatto la guardia e ho seguito Joe l'indiano fino alla casa della vedova».
2: «L'hai seguito tu?»
3: «Sì, ma non dirlo a nessuno. Joe è morto, ma può aver lasciato degli amici che potrebbero farmi qualche brutto scherzo. Se non lo avessi scoperto io, egli sarebbe ora nel Texas».
1: E Huck narrò la sua avventura all'amico.
2: «Ebbene»,
1: concluse Huck,
3: «chiunque ha messo la mano sui liquori l'ha messa anche sul tesoro. Non ci contiamo più, Tom. Ormai il nostro bel sogno è finito».
2: «Ah, quelle monete non erano nella locanda!»
1: «Come?» Huck esaminò la faccia dell'amico.
2: «Hai scoperto la traccia di quel denaro?»
4: «Quel denaro è nella caverna, Huck!»
1: Gli occhi di Huck scintillarono.
2: «Ripetilo, Tom!
4: Il denaro è nella caverna!»
3: «Scherzi o dici sul serio?»
2: «Sul serio, Huck! Non ho mai parlato tanto seriamente! Vuoi venire con me e aiutarmi a portarlo fuori?»
3: «Certo che voglio! A qualunque costo ti aiuterò!»
4: Lo possiamo fare senza correre il minimo rischio.
3: Buon Dio, ma come fai a sapere? Ach, abbi pazienza e vedrai.
4: Se non troviamo il tesoro, ti regalo il mio tamburo e tutto ciò che possiedo.
3: Benissimo. E quando si va?
4: Anche subito. Ti senti abbastanza forte da affrontare la fatica?
3: È lontana la caverna. Sono stato a letto fino all'altro giorno e mi sento ancora debole. Non posso camminare molto, almeno credo di non potere. E poi, chissà come peserà quella cassetta.
4: Ci sono 5 miglia di distanza, Hak, ma nessuno conosce quel posto all'infuori di me. Ti porterò fin là in barca, condurrò io la barca e la riporterò senza che tu abbia bisogno di muovere un dito.
3: Andiamo subito, Tom!
4: Benissimo! Dobbiamo prendere un po' di pane e di carne, le nostre pipe, 2 o 3 gomitoli di spago, candele e fiammiferi. Avessi avuto qualche fiammifero quando ero là sotto, mi avrebbe proprio fatto comodo. E pensare che ora, volendo, posso anche buttarli via, che non me ne importa niente.
0: Poco dopo mezzogiorno i ragazzi presero in prestito una barchetta, il cui proprietario era assente, e andarono con la corrente. Quando ebbero trascorso alcune miglia e si trovarono sotto la grotta, Tom disse:
4: «Vedi quella riva tutta uguale, senza case, senza depositi di legname, tutta cespugli? Lo vedi quel segno bianco lassù vicino alla frana? Quello è uno dei segni che ho fatto io. Scendiamo a riva, ora».
0: Approdarono.
4: «Guarda, Hak, se ti riesce di vedere il buco dal quale io sono uscito dalla caverna!»
0: Hak cercò da tutte le parti, ma non vide nulla. Con orgoglio, Tom entrò in un cespuglio e disse:
4: «Eccolo! È la tana più nascosta fra tutte quelle del paese!
3: Non parlarne mai con nessuno, mi raccomando!
4: Ma tanto tempo, io, sai, desidero di fare il brigante e ora ho scoperto finalmente il nascondiglio che mi ci vuole!»
3: «Nessuno deve saperne nulla all'infuori di Joe Harper e di Ben Rogers. Con essi noi formeremo la nostra banda,
4: la banda di Tom Sawyer. Di non suona bene?»
3: «Molto bene. Ma chi deruberemo?»
4: «Quasi tutti. Gente colta di sorpresa.
3: Oh, e li uccideremo?»
4: «No, non sempre. Li chiuderemo nella caverna finché avremo un riscatto.»
3: «E che cos'è il riscatto?»
4: «Denaro. Chiederemo denaro ai parenti e agli amici del prigioniero e se dopo un anno non avranno sborsato la somma chiesta, lo uccideremo.
3: Così fanno tutti i briganti. Ma non uccideremo le donne, le rinchiuderemo soltanto.
4: Sono sempre belle e ricche e piene di gioielli. Prenderemo loro gli orologi e le collane, ma ci leveremo sempre il cappello davanti a loro e parleremo con gentilezza.
3: Nessuno è più cortese dei briganti. Lo trovi scritto in tutti i libri.
4: E così le donne si innamoreranno di noi e dopo essere state 1 o 2 settimane rinchiuse nella caverna, esse non scapperanno anche se noi apriremo le porte e se le manderemo via, ritorneranno.
1: lo si legge in qualunque libro.
5: Ma è proprio bello, Tom! Meglio che fare il pirata!
2: Sì, meglio, perché puoi abitare a casa tua, andare al circo, divertirti in altri modi.
6: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
7: RNC, a Cuneo e provincia, sui 107.300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC presenta
1: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.
2: Bentrovati all'ascolto di Vocazioni, Samira Rocchetti è regia in questo nostro spazio settimanale dedicato all'incontro, un momento per fermarci, per ascoltare e scoprire le storie di chi vive la propria consacrazione ogni giorno. E a farci compagnia questa settimana c'è Don Paolo Pala. Esploreremo tra l'altro i temi interessantissimi del suo libro che si intitola Da burattino a figlio, in cui propone una lettura originale della fiaba di Pinocchio in un modo che c'entra perfettamente nella nostra trasmissione dedicata alle vocazioni. Don Paolo, ben arrivato, l'ho raggiunta in Sardegna?
3: Sì, esattamente a Palau, dove sono parroco.
2: Ma che meraviglia, lei se non sbaglio è di Olbia, insomma Sardegna è una terra meravigliosa.
3: Sì, io sono originario di Olbia, manco però dalla mia città da diversi anni per ragioni di impegno pastorale. Attualmente sono parroco a Palau, che è uno splendido paese di fronte all'isola della Maddalena, ma mi sto accingendo a lasciare la parrocchia da qui a breve, perché fra poco mi occuperò a tempo pieno della casa Sacro Cuore, che si trova a Tempio, nel centro della diocesi. È una casa pensata per l'accoglienza di sacerdoti in condizioni di difficoltà.
2: Un impegno importante. So che i suoi parrocchiani non hanno proprio accolto con gioia la notizia del suo trasferimento.
3: Sì, effettivamente c'è stato un po' di malumore, un po' di dispiacere, però diciamo che questa permanenza a Palau, che si è prolungata in queste settimane, sta contribuendo un pochino a rasserenare gli animi e a disporre la comunità a lasciare il vecchio parroco, che sarei io, e accogliere con gioia il nuovo, che sarà Don Dario, mio caro confratello, che verrà presumibilmente nel mese di novembre.
2: Certi che lei non si dimenticherà della sua comunità e che di tanto in tanto li andrà a trovare.
3: Non posso dimenticarmene, anche perché io sono di origine palaese, anche se nato e cresciuto ad Olbia, quindi a Palau ho tanti affetti, oltre i miei parrocchiani anche di tipo familiare, ho la mia casa di abitazione, mia mamma, che è una donna anziana e purtroppo invalida, continuerà a stare a Palau, e quindi questo comporterà che io mi sposti continuamente tra Tempio e Palau per poterla anche assistere in
2: certo
3: maniera più adeguata.
2: Dicevo, Don Paolo, che è un po' l'occasione per incontrarla e averla qui con noi, cosa di cui sono molto lieta, è proprio questo libro che tra l'altro ci offrirà anche diversi spunti di conversazione, visto che noi parliamo di vocazione, e di vocazione si parla anche in Da burattino a figlio. Ma cosa c'entra Pinocchio con un percorso di discernimento vocazionale?
3: Sì, dunque, tutto nasce direi quasi casualmente, per quanto la casualità possa esistere. Insomma, mi ritrovavo a svolgere il mio ministero direttore in seminario, parlo dell'anno 2016-2017, e avevo appena letto con interesse il saggio teologico del cardinale Biffi, compianto cardinale Biffi, che prende spunto proprio dalle avventure di Pinocchio e si intitola Contro Maestro Ciliegia. E mentre leggevo il saggio teologico e contemporaneamente mi rileggevo con gusto e divertimento anche le avventure di Pinocchio, ho colto tante chiavi di lettura, tra queste anche una chiave di lettura vocazionale. E quindi, riprendendo l'anno seminaristico con la mia piccola comunità di ragazzi e di giovani, ho proposto loro di vivere insieme una sorta di laboratorio di riflessione vocazionale attraverso la lettura delle avventure di Pinocchio. Quindi ci siamo seduti a tavolino, abbiamo riflettuto insieme, abbiamo deciso di suddividerci i personaggi del romanzo di Collodi, e quindi ogni seminarista ha avuto la possibilità di approfondire un aspetto delle avventure di Pinocchio e di dare una propria lettura vocazionale a seconda del personaggio assegnato. Poi ovviamente ci confrontavamo sul lavoro di tutti, no? E poi arrivavamo a delle sintesi che venivano condivise. E alla fine io questi lavori li ho tutti conservati, promettendo ai ragazzi e ai giovani del tempo che probabilmente avremmo potuto anche realizzare una piccola pubblicazione di aiuto per impostare cammini vocazionali. Questo progetto purtroppo è rimasto nel cassetto del mio computer per molto tempo, perché poi nel frattempo io ho terminato di fare il rettore del seminario, sono andato a Roma per affrontare altri studi specialistici, sono rientrato in diocesi e il vescovo di allora mi ha fatto parroco di Palau, mi sono immerso totalmente nella pastorale parrocchiale, anche perché la comunità in quel momento aveva esigenze particolari, e quindi questo progetto è rimasto accantonato per troppo tempo. Quest'anno, durante l'estate, complice il fatto che avessi ritmi di lavoro più tranquilli, ho recuperato il progetto, ne ho parlato con la casa editrice Punto Famiglia, e da qua è nata la pubblicazione, che spero possa essere utile per tanti ragazzi, tanti giovani e soprattutto tanti formatori, animatori vocazionali che fanno percorsi di animazione e crescita vocazionale.
2: Esatto, tenendo a mente che un animatore vocazionale non è come Mastro Ciliegia.
3: Esatto.
2: Lui è il non animatore vocazionale.
3: Lui è il non animatore vocazionale.
2: Comunque, secondo me è uno strumento prezioso, perché offre spunti di riflessione, ma anche poi tante domande. Ci sono tantissime domande, che poi nella vita le domande sono più importanti delle risposte.
3: Ah, indubbiamente, certo. Ogni capitolo del libro è stato corredato da schede con delle domande che hanno il compito comunque di provocare una riflessione alla luce degli scritti che abbiamo proposto noi. Poi certo, in un cammino vocazionale le domande sono più importanti delle risposte, ma direi nella vita succede così, le domande sono più importanti delle risposte. È anche vero però che le domande richiedono risposte, e le risposte devono essere il frutto comunque sia di una riflessione, di un cammino, di una scoperta, di una maturazione. Non è bene rimanere solo con le domande, ma non è bene avere sempre le risposte.
2: Certo, assolutamente sì, e questo cammino ha bisogno di tante figure. Abbiamo citato l'animatore vocazionale, ma come anche dal libro emerge, c'è tutta una comunità che segue una vocazione, la famiglia ha un ruolo importante nella vocazione. Ad esempio, Don Paolo, lei quando è che ha iniziato a farsi le prime domande? Quanti anni aveva?
3: Io ero molto piccolo, diciamo che ho iniziato da preadolescente, quindi il mio percorso vocazionale è iniziato quando mi sono affacciato alle scuole medie. Fondamentalmente è stato molto importante il ruolo della mia comunità parrocchiale, i sacerdoti che ho incontrato in quel periodo, in primis il mio parroco, diversi amici con cui condividevo lo stesso desiderio, gli stessi interrogativi, gli stessi ideali, e poi ho conosciuto la comunità del seminario della mia diocesi, che mi ha sempre seguito con molto affetto, devo essere sincero. È un ruolo importante, l'ho avuto anche la mia famiglia, che è sempre stata molto discreta, molto attenta, però molto vigile anche sul mio cammino.
2: Come è giusto che sia, però quindi non l'ha mai ostacolata, insomma, attenta e vigile, penso sia veramente nel compito, no, della famiglia.
3: No, diciamo che non mi ha mai ostacolato nel senso proprio del termine. Certo, quando io ho comunicato il desiderio di voler diventare prete, sono rimasti molto sorpresi, siccome ero anche molto piccolo, allora hanno pensato che fosse un'infatuazione infantile, no? Poi quando hanno visto che man mano che crescevo il mio desiderio diventava sempre più forte, più robusto, allora effettivamente si sono interrogati molto profondamente, però mi hanno sempre lasciato libero di fare le mie scelte.
2: Che bello, non è sempre così, e lei immagino ne abbia esperienza.
3: No, non è sempre così, e purtroppo mi pare che oggi si vada in una direzione opposta, perlomeno in base alla mia piccola esperienza. Quando qualche volta un giovane o una giovane manifesta un desiderio, è come dire, di intraprendere un cammino per una realizzazione di speciale consacrazione, o per semplicemente verificare se ci sono segni vocazionali in questo senso, le famiglie non sempre sono molto propense ad assecondare questo tipo di percorso.
2: Forse perché troppo spesso i figli diventano una possibilità di realizzare quelli che sono i desideri dei genitori, no? Un po' anche come nel suo libro esprime molto bene, insomma, bisogna, come ha fatto Geppetto, capire,
3: esatto,
2: che cos'è quel ceppo di legno.
3: Esatto, sì, alle volte può esserci questo, nel senso che i figli sono percepiti dai genitori come un loro prolungamento, e quindi come coloro che devono realizzare quanto i genitori non sono riusciti a fare nell'arco della loro vita. Quindi c'è un fenomeno, si chiama di proiezione, no? Alle volte, come dire, ci sono ci sono forse anche delle paure, no? Paure magari di una vita non di successo, nel senso mondano del termine, di una vita impegnativa, di una vita che comporta sacrifici e rinunce, come se tutte le scelte vocazionali altre non comportassero comunque dei sacrifici e delle rinunce, no? Per certi aspetti. Non lo so, viene sempre sottolineato l'aspetto sacrificale e non invece l'aspetto della donazione, della gioia, della realizzazione, della felicità. E soprattutto della corrispondenza a quello che il Signore desidera da noi e che noi realizziamo nella nostra vita.
2: E poi da qui ripartiremo. Vorrei fare una piccola pausa musicale, anche perché, come sempre, ho chiesto a lei, Don Paolo, di aiutarmi nella scelta della musica. E lei subito, la prima cosa che le è venuta in mente è la colonna sonora meravigliosa di un film bellissimo.
3: Sì, Mission, sì, esatto. Sì, che ci riporta veramente a quello che hanno saputo fare i grandi missionari di oggi, ma anche di ieri e di tutti i tempi, e nell'evangelizzazione, senza dimenticarci che la Chiesa esiste per annunciare il Vangelo e noi siamo a servizio di questa grande opera che il Signore ci ha affidato.

0: Ed è stata una pausa musicale davvero bellissima che ci ha donato Don Paolo Pala, che è con noi e che ringrazio sempre anche per questo tempo che ci sta donando. Ci eravamo lasciati con una domanda che poi è anche, diciamo, la domanda che ciascuno di noi si dovrebbe fare ogni tanto, no? Ma cosa vuole Dio da me? È una domanda importantissima.
1: È una domanda fondamentale, credo che sia ineludibile per ciascuno di noi. Voglio però fare una piccola, come dire, un piccolo atto di chiarezza. Noi spesso pensiamo alla vocazione un po' come, mi passi il termine, una questione platonica, no? Dio ha un progetto, io devo corrispondere a questo progetto che è all'esterno di me, no? Per carità, ha un suo senso, anche un suo valore, però corriamo il rischio, come dire, di far passare il nostro cammino vocazionale e anche tutto il discorso vocazionale come una sorta di adesione a un qualche cosa che sta fuori di noi, no? In realtà la vocazione è un desiderio profondo che Dio mette nel cuore di ciascuna persona. E quindi questo desiderio profondo non ci permette, non fa altro che permetterci di realizzare quello che il Signore vuole che noi siamo, senza ovviamente violare la nostra libertà, senza modificare la nostra natura, senza violentare la nostra identità, no? Ma appunto permettendoci, attraverso questo fortissimo desiderio del cuore, di realizzare quello che Lui ci chiede di fare, quello che Lui ci suggerisce di fare, quello che Lui ci mostra che possiamo fare, possiamo fare a servizio della comunità, della Chiesa, del mondo intero, perché non esiste nessuna vocazione che si autoconsuma nella realizzazione personale del vocato. Questo è importantissimo.
0: Certo, naturalmente questo implica una grande fiducia sia in quello che Dio si aspetta da noi sia nella nostra capacità di farlo.
1: Esatto, e soprattutto, e parlerei soprattutto di capacità anche di condivisione, no? Cioè ogni vocazione deve affrontare un percorso di discernimento, e questo discernimento non può essere autogestito evidentemente, ma deve essere affidato alla sapienza della Chiesa, e si esprime attraverso delle figure specifiche, no? Il padre spirituale, i sacerdoti, i catechisti, la famiglia, certamente la coscienza individuale, che deve essere comunque accompagnata, sostenuta.
0: Certo, indubbiamente. Don Paolo, tornando al suo libro, da Burattino Figli abbiamo citato Geppetto, Mastro Ciliegio, ovviamente poi c'è Pinocchio. Lei in che modo somigliava a Pinocchio?
1: Ma allora, io devo essere sincero, sono sempre stato un ragazzo, quando ero ragazzo, adesso non lo sono più evidentemente, sono sempre stato un ragazzo piuttosto tranquillo, piuttosto... Però certamente è faticoso diventare uomini, no? è faticoso perché spesso noi, come diceva Papa Benedetto, attribuiamo all'umanità, come dire, i limiti, no? Uno sbaglia, diciamo, è umano, e il Papa contestava questa definizione di umanità dicendo no, ciò che è umano è veramente bello, è veramente pieno, è veramente realizzato, è veramente apprezzabile. Perché non diciamo di una cosa fatta bene da una persona è umano, no? Mentre invece utilizziamo questo solamente per evidenziare il limite, i difetti, gli errori o i peccati. Ecco, quindi per tutti, anche per me evidentemente, diventare uomo è stata un'avventura faticosa, impegnativa, e lo è tuttora, perché non è che uno diventa uomo una volta per tutte e poi può permettersi di campare di rendita, è una conquista quotidiana. Quindi, come dire, anche io ho dovuto affrontare difficoltà, ho dovuto affrontare situazioni particolari, ho dovuto confrontarmi con una mentalità contro, con disapprovazione, con incomprensioni, con tentazioni, indubbiamente, no? Però grazie a Dio e con l'aiuto di Dio e con l'aiuto di tante persone che mi hanno sempre supportato, ho cercato permettere a Dio di essere fedele alla promessa che ha fatto con me, no? Che è quella di essere sacerdote.
0: Chiaramente lei se lo ricorda il giorno della sua ordinazione.
1: Certo, è avvenuto il 23 settembre del 2000, quindi sono passati 26 anni nella mia parrocchia, la Basilica di San Simplicio, una splendida chiesa romanica, contesto di festa bellissimo, con il mio vescovo di allora, che si chiama padre Paolo Azzei, perché è un frate conventuale, poi diventato vescovo della mia diocesi, con il quale ancora c'è un legame bellissimo, che purtroppo vive una condizione di anzianità e di infermità molto molto importante. Questo mi dispiace molto ed è sempre presente nelle mie preghiere. Ricordo benissimo quel giorno, è stato un giorno bellissimo, è stato un giorno intenso, mi ricordo tanti particolari, potrei dire che è come se l'avessi vissuto ieri.
0: Eppure sono passati 26 anni, certo, se si guarda all'indietro di strada quindi ha fatta anni. Tanta, ha incontrato tanti sorrisi, tante difficoltà, evidentemente tante storie. Rivedendola così, tutta la strada che ha percorso, cosa prova? Gratitudine, immagino.
1: Ah, io provo intanto un grande senso di stupore, perché sono passati 26 anni, ma a me sembra che sia avvenuto tutto ieri. E invece poi effettivamente gli anni sono passati, basta che mi guardi allo specchio ed è inconfutabile. Poi certamente un grande senso di gratitudine per tutte le persone che ho incontrato, per il bene che il Signore mi ha concesso di poter fare. Le volte mi capita di parlare con persone che mi dicono: noi ci siamo visti, ci siamo incontrati tal giorno, in tal anno, lei mi ha detto questa cosa, mi ha sollevato, mi ha fatto bene. Io magari non mi ricordo più di questa persona, non mi ricordo neanche che cosa ho detto in quel momento. Questo da una parte mi consola molto, perché mi fa pensare, evidentemente in quel momento ho cercato di portare il Signore piuttosto che portare me stesso, no? E quindi questo veramente mi è di grande aiuto e di grande consolazione. Certamente mi spinge a fare un esame di coscienza e ogni tanto mi chiedo e mi interrogo: ma ho fatto bene, mi sono comportato bene, ho cercato veramente di realizzare quello che il Signore mi ha affidato, sono stato all'altezza dei compiti che la Chiesa mi ha dato. E quindi c'è anche un senso di richiesta di perdono nei confronti magari di persone, di realtà verso le quali non sono stato capace di essere riflesso della bontà del Signore. E questo certamente può essere capitato e sicuramente sarà capitato, con mio grande dispiacere.
0: Però insomma, come un po' anche la storia di Pinocchio ci insegna, gli errori servono, no? Se uno poi li utilizza per fare meglio.
1: Gli errori servono, e come se servono, e purtroppo ne servono parecchi. Pinocchio ce lo insegna, no? Chi avrà letto Le avventure di Pinocchio forse avrà letto anche questo piccolo libro che abbiamo fatto con i ragazzi. E Pinocchio è uno che si caccia in continuazione nei guai, mai sazio di disastri. Sembra quasi che sia un recidivo nel male, usiamo questa espressione, no? E come mai questo? Forse perché gli errori purtroppo nella loro tragicità sono ottimi maestri, piuttosto noi siamo pessimi scolari, quindi abbiamo bisogno di più lezioni.
0: È proprio così. Don Paolo, è tempo di ascoltare ancora un po' di musica. Intanto glielo chiedo, ma lei che rapporto ha con la musica?
1: Allora, a me piace moltissimo la musica e ascolto tanta nei momenti in cui sono libero. Non ho un genere musicale prediletto, diciamo che mi piace ascoltare un po' di tutto. Mi piace molto anche la musica pop italiana, devo essere sincero.
0: Ha scelto per noi un altro brano che insomma, ha un bel significato.
1: Sì. È un brano classico della musica religiosa nostra, è un brano che insomma che ci richiama alla giovinezza, ci richiama alle scelte vocazionali. Io penso che sia importante ascoltarlo, di un grande gruppo cattolico che è quello dei Genesi.
0: Già, vieni e seguimi, lo ascoltiamo insieme.

0: Gel Rosso con Vieni e Seguimi, e noi siamo quasi in chiusura, la libero tra poco, Don Paolo, non la rapisco per troppo tempo. In realtà, quando concludo la trasmissione, chiedo sempre ai miei ospiti una cosa alla quale però lei ha già risposto, perché chiedo sempre una personale definizione di vocazione. Lei in fondo appunto mi ha già detto, no? Me l'ha già raccontato.
1: Sì, quando ho fatto quel piccolo chiarimento che sentivo necessario fare precedentemente, cioè abbandonare un'idea platonica di vocazione per riscoprire invece quella più motivazionale, personale, no? Cioè quella che poi nasce nel nostro cuore grazie al Signore che interviene.
0: E quindi io faccio tesoro sicuramente di questa definizione. Una cosa che dalla lettura del libro mi ha molto colpito, ricordo ai nostri ascoltatori il titolo: Da burattino a figlio, Pinocchio come itinerario di discernimento, formazione e maturità vocazionale per la casa editrice Punto Famiglia. Cioè il fatto che il ruolo dell'animatore vocazionale evidentemente è un ruolo importante, e non bisogna fare l'errore di creare le vocazioni. In che senso?
1: No, le vocazioni non si possono creare, le vocazioni si possono scoprire e accompagnare. Bisogna creare le condizioni predisponenti perché un giovane possa percepire la sua vita come una vocazione, e all'interno della grande vocazione della vita possa scoprire la sua vocazione specifica. Quindi ovviamente ci sono delle condizioni predisponenti, ad esempio coltivare la propria fede, coltivare la propria vita spirituale, abituarsi al confronto, alla riflessione, imparare ad essere persone non superficiali ma piuttosto persone che amano comunque l'interiorità, persone che affrontano la vita interrogandosi sul perché delle cose, no? Penso che queste siano condizioni predisponenti indispensabili, molto importanti, però una vocazione non si può creare, questo è evidente. È un po' come il coraggio di Don Abbondio: se uno non ce l'ha non se lo può dare.
0: No, certo. È così. Don Paolo, è stato davvero molto bello per me conoscerla, io la ringrazio.
1: Ringrazio lei, ringrazio anche chi ha avuto la bontà di ascoltarci.
2: Vocazioni.
0: Le parole di Don Paolo Palla ci accompagnano verso la fine di questa puntata, ma credo ci accompagneranno anche oltre. Mi auguro che la testimonianza di oggi abbia offerto anche a voi spunti preziosi, qualunque sia la vostra strada. Io ringrazio il nostro ospite, ringrazio Samira Rocchetti che era regia, e tutti voi.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: tristezza che mi porto, nonostante tutto, fidati ancora di me.
1: RNC in blu.
2: RNC, notte di classica.

Onora tuo padre e tua madre. Ve lo dico col cuore. Questo comandamento lo si capisce quando papà e mamma non c'è più, quando non ci sono più i genitori e tu li ripensi e rivedi i momenti della vita, la loro esistenza, la loro presenza, e rivedi anche quando non li hai onorati, quando sei stato aspro con loro. Io ricordo così bene certi momenti in cui sono stato o sobrio o addirittura aspro, come vorrei tornare indietro. Ma se papà e mamma sono in mezzo a noi, costituiscono quella beata trinità, papà, mamma, figlio, che produce la vita, e allora è il momento di onorarli, per non piangere dopo. Onorarli con tutto il cuore, onorarli con l'obbedienza, onorarli con rispetto, onorarli con la lealtà, onorarli con la preghiera, onorarli con l'assistenza. C'è stato un momento in cui, c'è un momento in cui papà e mamma ci tengono per mano e ci trascinano avanti per i sentieri della vita. Poi viene un momento in cui siamo noi a tenerli per mano e trascinarli lungo il viale del tramonto. Riflettiamo davvero circa il rapporto che abbiamo con nostra madre e con nostro padre. E se sentiamo qualche responsabilità, determiniamoci di non ripetere più questi sbagli. E suppliamo, circondandoli di amore fattivo, vero, autentico, reale, fatto di cose. Non un amore platonico soltanto. Per le volte in cui papà e mamma sono stati il fanalino di coda e non li abbiamo onorati, chiediamo misericordia al Padre, che è madre e che è nei cieli e che è dentro il nostro cuore. Chiediamolo pregando insieme il confesso. A Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Signore. Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica. Tu che sei fedele e per la tua giustizia rispondimi.
1: Non chiamare in giudizio il tuo servo. Nessun vivente davanti a te è giusto. Il nemico mi perseguita. Calpesta a terra la mia vita.
0: Mi ha relegato nelle tenebre. Come i morti da gran tempo.
1: In me languisce il mio spirito. Si aghiaccia il mio cuore.
2: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere,
1: medito sui tuoi prodigi. A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riassa. Rispondimi presto, Signore, vieni meno il mio spirito.
2: Non nascondermi il tuo volto. Perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
1: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido.
2: Insegnami a compiere il tuo volere,
1: perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piatta. Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.

0: nascondervi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
1: Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
0: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.

0: nella bella stata, Signore, nessuno non ci abbandonare. Il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Illumina questa notte, Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore, il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.
1: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC Notte di classica. Gioachino Rossini, sinfonia da La Gazza Ladra, nell'arrangiamento di Mauro Giuliani, duo di chitarre Matteo Mela e Lorenzo Micheli.

0: Di Gioachino Rossini abbiamo trasmesso la Sinfonia dalla Gazza Ladra nell'arrangiamento di Mauro Giuliani, duo di chitarre Matteo Mela e Lorenzo Micheli.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Mario Castelnuovo Tedesco, primo e secondo movimento da sonata Omaggio Boccherini, opera 77. Chitarrista Andrea De Vitis.

Di Mario Castelnuovo Tedesco abbiamo ascoltato il primo e il secondo movimento della sonata Omaggio Boccherini, opera 77. Chitarrista Andrea De Vitis. RNC, Note di Classica. Federico Maria Sardelli, concerto grosso nello spirito di Corelli. Ensemble Modo Antiquo. Direttore Federico Maria Sardelli.

Di Federico Maria Sardelli abbiamo ascoltato Concerto Grosso nello spirito di Corelli. Ensemble Modo Antiquo. Direttore Federico Maria Sardelli. RNC Notte di Classica. Franz Joseph Haydn, secondo movimento, andante, dalla Sinfonia numero 101 in Re maggiore, La Pendola, Orchestra Berlina Filarmonica, direttore Herbert von Karajan.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato il secondo movimento, andante, dalla sinfonia numero 101 in re maggiore, La Pendola. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan. Note di classica. Franz Liszt, San Francesco d'Assisi predica agli uccelli. Pianista Wilhelm Kempff.

0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato San Francesco d'Assisi predica agli uccelli, pianista Wilhelm Kempf.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Benjamin Britten, da Simple Symphony per orchestra d'archi opera 4, ascolteremo Boisterous Bure, allegro ritmico, Playful pizzicato, presto possibile pizzicato sempre, Frolicsome, finale prestissimo con fuoco. I solisti di Pavia sono diretti da Enrico Dindo.

di Benjamin Britten, da Simple Symphony per orchestra d'archi opera 4, abbiamo ascoltato Boisterous Bourrée, Playful Pizzicato, Frolicsome. I solisti di Pavia erano diretti da Enrico Dindo. RNC, note di classica. Gustav Mahler, quarto movimento, sehr beharrlich, molto comodamente dalla sinfonia numero 4 in sol maggiore. Testo La vita celestiale da Il corno magico del fanciullo, raccolta di canti popolari e poesie di Achim von Arnim e Clemens Brentano. Frederica von Stade, Frederica von Stade, se vogliamo dirlo all'americana, soprano. Orchestra Wiener Philharmoniker. Direttore Claudio Abbado.

di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Frederica von Stade, Frederica von Stade, se vogliamo dirlo all'americana, soprano. Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Claudio Abbado. RNC, Note di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Buonanotte, con molte variazioni e alcune divagazioni. Girolamo Frescobaldi, aria con variazioni, la Frescobalda. Chitarrista Andrés Segovia.

Di Gerolamo Frescobaldi abbiamo ascoltato Aria con variazioni, la Frescobalda. Chitarrista Andrés Segovia. Johann Sebastian Bach. Variazioni Goldberg, Bachwerke Verzeichnis 988. Aria. Variazioni 2.31. Aria da capo. Pianista Andrea Bacchetti.

Johann Sebastian Bach, abbiamo ascoltato variazioni Goldberg Bacharke Verzeichnis 988. Pianista Andrea Bacchetti. Johann Pachelbel, aria con variazioni per organo da Hexachordum Apollinis. Organista Maurizio Salerno.

0: di Johann Pachelbel abbiamo ascoltato aria con variazioni per organo da Hexachordum Apollinis, organista Maurizio Salerno.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, variazioni in Do maggiore K265, a Vous dirai-je maman, pianista Boris Petrushansky.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato variazioni in Do maggiore K265. Ah, vous dirai-je maman? Un pianista, Boris Petrushansky. Fernando Sor. Variazioni su un tema di Mozart, opera 9. Chitarrista, Andrés Segovia.

Di Fernando Sor abbiamo ascoltato variazioni su un tema di Mozart, opera 9, chitarrista Andrés Segovia. Ludwig van Beethoven, variazioni su un tema dal Don Giovanni di Mozart, La ci darem la mano, in Do maggiore, Werke ohne Opus Nummer 28. Complesso strumentale Zefiro.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato variazioni su un tema dal Don Giovanni di Mozart, Lacci darem la mano, in Do maggiore, Werke ohne Opus Nummer 28, complesso strumentale Zefiro. Ludwig van Beethoven, 32 variazioni per pianoforte su un tema originale, Werke ohne Opus Nummer 80, pianista Gianluca Cascioli.